Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Touring 104.

prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te.

0: Touring 104.
1: Touring 104.
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: state ascoltando Touring 104.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: During 104 notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump, protagonista all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il presidente americano rivendica la forza degli Stati Uniti e lancia un ultimatum all'Iran. Teheran dice dovrà raggiungere un accordo con Washington dopo le elezioni di metà mandato, altrimenti la risposta americana sarà durissima. Trump rivela che sono in corso contatti con gli iraniani a margine dell'Assemblea. Messaggio anche a Vladimir Putin, invitato a mettere fine alla guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky si dice intanto pronto a incontrare il presidente russo in qualunque momento. Trump attacca anche Cuba, definendola uno stato fallito. La delegazione dell'Havana abbandona la sala per protesta. Sull'intelligenza artificiale, nuova partnership con il Regno Unito per proteggere le infrastrutture critiche dagli attacchi.
2: In Messico, i genitori di 5 neonati morti nel reparto di terapia intensiva di un ospedale pubblico di Durango chiedono che venga aperta un'indagine. Le famiglie presenteranno una denuncia alla procura generale dopo un incontro con le autorità sanitarie che non avrebbe chiarito le cause dei decessi. Secondo il racconto di uno dei genitori, prima delle morti il reparto sarebbe stato improvvisamente posto in quarantena e i bambini isolati. La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha annunciato l'invio a Durango del direttore generale dell'Istituto di Sicurezza Sociale per ascoltare direttamente le famiglie e verificare eventuali responsabilità.
1: E veniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni difende la decisione di introdurre un tetto agli studenti stranieri nelle classi. La Presidente del Consiglio cita Sergio Mattarella ricordando che quando era Ministro dell'Istruzione tra il 1989 e il 1990 firmò documenti nei quali veniva indicato un numero massimo di alunni stranieri per classe. Dal Quirinale nessun commento. Dure le opposizioni e Elly Schlein accusa Meloni di non avere il senso dello Stato, mentre il Movimento 5 Stelle parla di propaganda. Il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara annuncia intanto 14 milioni di euro per potenziare l'insegnamento dell'italiano agli studenti stranieri.
2: I conti pubblici, l'Italia resta nella procedura europea per deficit eccessivo. La conferma del deficit al 3,1% nel 2025 prolunga di un altro anno i vincoli europei. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti prevede l'uscita dalla procedura nel 2027, ma nella maggioranza si apre il confronto sulla prossima manovra. Matteo Salvini chiede un maxi scostamento di bilancio e sostiene di avere bisogno di 8 miliardi soltanto per interventi del proprio ministero. Frena Forza Italia, che invita la prudenza nella gestione dei conti. Meloni si dice dispiaciuta per il prolungamento della procedura e conferma l'obiettivo di detassare gli aumenti contrattuali.
1: Bufera politica sulle parole di Roberto Vannacci, commentando le polemiche aperte dalle precedenti dichiarazioni di Antonio Tajani, leader di Futuro Nazionale, ha affermato di preferire una donna senza gonna rispetto alla scelta tra gonna lunga e corta. Dure le reazioni delle opposizioni. Il Partito Democratico parla di affermazioni ignobili, mentre Carlo Calenda definisce Vannacci un troglodita. A Palazzo Madama alcune senatrici delle opposizioni si sono presentate in minigonna per protestare contro le dichiarazioni. Vannacci replica sostenendo di aver risposto con leggerezza a una domanda altrettanto leggera.
2: Alessandro Di Battista torna a parlare pubblicamente dopo il grave malore e il ricovero. In un videomessaggio trasmesso da Di Martedì sulla 7, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle dice di sentirsi ogni giorno meglio e più forte. Tornerò presto, assicura Di Battista, ringraziando i medici cubani che afferma gli hanno salvato la vita. L'ex deputato ringrazia anche per le migliaia di messaggi ricevuti durante le settimane della malattia e annuncia che ci sarà un tempo per tornare a parlare dei principali temi dell'attualità.
1: E chiudiamo con lo sport. 10.000 euro di multa alla Juventus per quanto accaduto durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola prima della partita contro l'Atalanta.

0: una parte dei tifosi della curva sud si era voltata di spalle durante il momento di raccoglimento dedicato alla leggenda dell'Inter e della nazionale. Il giudice sportivo ha definito il comportamento deprecabile. La sanzione è stata attenuata tenendo conto della presa di posizione della Juventus contro l'episodio e della dissociazione manifestata dal resto del pubblico presente allo stadium. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Touring 104. Informazione e passione. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: During 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump, protagonista all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il presidente americano rivendica la forza degli Stati Uniti e lancia un ultimatum all'Iran. Teheran dice dovrà raggiungere un accordo con Washington dopo le elezioni di metà mandato, altrimenti la risposta americana sarà durissima. Trump rivela che sono in corso contatti con gli iraniani a margine dell'Assemblea. Messaggio anche a Vladimir Putin, invitato a mettere fine alla guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky si dice intanto pronto a incontrare il presidente russo in qualunque momento. Trump attacca anche Cuba, definendola uno stato fallito. La delegazione dell'Havana abbandona la sala per protesta. Sull'intelligenza artificiale, nuova partnership con il Regno Unito per proteggere le infrastrutture, critiche dagli attacchi.
2: In Messico, i genitori di 5 neonati morti nel reparto di terapia intensiva di un ospedale pubblico di Durango chiedono che venga aperta un'indagine. Le famiglie presenteranno una denuncia alla procura generale dopo un incontro con autorità sanitarie che non avrebbe chiarito le cause dei decessi. Secondo il racconto di uno dei genitori, prima delle morti il reparto sarebbe stato improvvisamente posto in quarantena e i bambini isolati. La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha annunciato l'invio a Durango del direttore generale dell'Istituto di Sicurezza Sociale per ascoltare direttamente le famiglie e verificare eventuali responsabilità.
1: E veniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni difende la decisione di introdurre un tetto agli studenti stranieri nelle classi. La Presidente del Consiglio cita Sergio Mattarella ricordando che quando era Ministro dell'Istruzione, tra il 1989 e il 1990, firmò documenti nei quali veniva indicato un numero massimo di alunni stranieri per classe. Al Quirinale nessun commento. Dure le opposizioni. Elly Schlein accusa Meloni di non avere il senso dello Stato, mentre il Movimento 5 Stelle parla di propaganda. Il Ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, annuncia intanto 14 milioni di euro per potenziare l'insegnamento dell'italiano agli studenti stranieri.
2: I conti pubblici, l'Italia resta nella procedura europea per deficit eccessivo. La conferma del deficit al 3,1% nel 2025 prolunga di un altro anno i vincoli europei. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti prevede l'uscita dalla procedura nel 2027, ma nella maggioranza si apre il confronto sulla prossima manovra. Matteo Salvini chiede un maxi scostamento di bilancio e sostiene di avere bisogno di 8 miliardi soltanto per interventi del proprio ministero. Frena Forza Italia, che invita la prudenza nella gestione dei conti. Meloni si dice dispiaciuta per il prolungamento della procedura e conferma l'obiettivo di detassare gli aumenti contrattuali.
1: Bufera politica sulle parole di Roberto Vannacci, commentando le polemiche aperte dalle precedenti dichiarazioni di Antonio Tajani, leader di Futuro Nazionale, ha affermato di preferire una donna senza gonna rispetto alla scelta tra gonna lunga e corta. Dure le reazioni delle opposizioni. Il Partito Democratico parla di affermazioni ignobili, mentre Carlo Calenda definisce Vannacci un troglodita. A Palazzo Madama alcune senatrici delle opposizioni si sono presentate in minigonna per protestare contro le dichiarazioni. Vannacci replica sostenendo di aver risposto con leggerezza a una domanda altrettanto leggera.
2: Alessandro Di Battista torna a parlare pubblicamente dopo il grave malore e il ricovero. In un videomessaggio trasmesso da Di Martedì sulla 7, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle dice di sentirsi ogni giorno meglio e più forte. Tornerò presto, assicura Di Battista, ringraziando i medici cubani che afferma gli hanno salvato la vita. L'ex deputato ringrazia anche per le migliaia di messaggi ricevuti durante le settimane della malattia e annuncia che ci sarà un tempo per tornare a parlare dei principali temi dell'attualità.
1: E chiudiamo con lo sport. 10.000 euro di multa alla Juventus per quanto accaduto durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola prima della partita contro l'Atalanta. Una parte dei tifosi della Curva Sud si era voltata di spalle durante il momento di raccoglimento dedicato alla leggenda dell'Inter e della Nazionale. Il giudice sportivo ha definito il comportamento deprecabile. La sanzione è stata attenuata tenendo conto della presa di posizione della Juventus contro l'episodio e della dissociazione manifestata dall'arresto del pubblico presente allo stadium. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista la

0: abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: Futurin 104, Super Hit, un grande successo di adesso.
5: Cosa sogni?

0: Questa è Touring 104.
1: L'Ovicultura Calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, Contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui. Non mancare.
2: www.academyolivo.informatoreagrario.it 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
5: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: State ascoltando Touring 104.

0: During 104 notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Un maxi blitz con arresti, perquisizioni e sequestri è scattato all'alba a Bologna. La polizia del capoluogo emiliano, su delega della procura della città, ha preso parte a un'operazione transnazionale contro quello che, secondo gli inquirenti, sarebbe un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito. L'operazione, supportata da Europol, è stata condotta contemporaneamente tra Italia, Spagna, Austria e ovviamente la Gran Bretagna. Bologna, in particolare le forze dell'ordine, hanno dato esecuzione ad un mandato di arresto e a 4 perquisizioni. Dall'estero, giallo e sconcerto in Messico per la misteriosa morte di alcuni neonati. Il servizio della redazione.
2: I genitori di 5 neonati morti nel reparto di terapia intensiva di un ospedale pubblico di Durango chiedono che venga aperta l'indagine. Le famiglie presenteranno una denuncia alla procura generale dopo un incontro con le autorità sanitarie che non avrebbero chiarito le cause dei decessi. Secondo la racconto di uno dei genitori, prima delle morti il reparto sarebbe stato improvvisamente posto in quarantena e i bambini isolati. La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha annunciato l'invio a Durango del direttore generale dell'Istituto di Sicurezza Sociale per ascoltare direttamente le famiglie e verificare eventuali responsabilità.
1: Quando Sergio Mattarella era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Così Giorgia Meloni ha difeso la norma che mira a porre un tetto massimo agli studenti non italiani in aula. È una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti, ha detto. Sulla questione anche il chiarimento del ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, presente ad Amatrice con il capo dello Stato durante il suo intervento. Non c'è nessuno scontro col Quirinale, spiega Valditara. A Napoli ufficialmente è iniziato il conto alla rovescia per l'America's Cup del prossimo anno, ma soprattutto la settimana della regata preliminare che si terrà il prossimo fine settimana nel Golfo. Ieri sera a Nisida la cerimonia con due canzoni emblematiche, L'isola che non c'è con Edoardo Bennato e Io sole mio, interpretato dal tenore Gaetano Amore e dal soprano Irene Scarpato. E poi una prima sfilata dei 6 team, il tutto condito dagli interventi del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del ministro dello sport Andrea Abodi. Lo sport, oltraggio alla memoria di Sandro Mazzola, lo stadium per la Juve è solo una multa. Il servizio della redazione.
3: 10.000 euro di multa alla Juventus per quanto accaduto durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola prima della partita contro l'Atalanta. Una parte dei tifosi della curva sud si era voltata di spalle durante il momento di raccoglimento dedicato alla leggenda dell'Inter e della Nazionale. Il giudice sportivo ha definito il comportamento deprecabile. La sanzione è stata attenuata tenendo conto della presa di posizione della Juventus contro l'episodio e della dissociazione manifestata dal resto del pubblico presente allo stadium.
1: Tegola Napoli costretto allo stop da un infortunio Anghissà che nei pochi minuti giocati contro la Fiorentina ha riportato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra. Il danno è stato evidenziato dagli esami strumentali ai quali si è sottoposto ieri il calciatore camerunense. Anghissà dovrà rimanere fermo per una quindicina di giorni. Le sue condizioni dovranno essere valutate anche se non si può escludere che possa tornare a disposizione di Allegri già a partire dalla gara interna al Maradona con il Frosinone subito dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Abbiamo terminato, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto Mediterraneo.

0: perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
1: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace. Accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 5102 20 583.
4: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata trascorrerà con tempo stabile, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e prealpini, ma senza una fase perturbata significativa. Sulle pianure prevarranno ampi spazi di sereno, al centro condizioni di generale stabilità con sole prevalente sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica nelle ore più calde, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Bel tempo anche sulla Sardegna, al sud e in Sicilia. Il quadro sarà nel complesso stabile, ma con una maggiore variabilità sui settori ionici e sulla Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili addensamenti e qualche locale precipitazione. Sul resto del meridione prevarranno invece sole e tempo asciutto. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, mantenendo un clima decisamente mite per l'inizio dell'autunno. Valori più contenuti sulla Sicilia orientale, marginalmente sulle altre zone ioniche interessate dall'afflusso di aria più fresca da nord. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali e ionici esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: To Be One prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Un maxi blitz con arresti, perquisizioni e sequestri è scattato all'alba a Bologna. La polizia del capoluogo emiliano, su delega della procura della città, ha preso parte a un'operazione transnazionale contro quello che, secondo gli inquirenti, sarebbe un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito. L'operazione, supportata da Europol, è stata condotta contemporaneamente tra Italia, Spagna, Austria e ovviamente la Gran Bretagna. Bologna, in particolare le forze dell'ordine, hanno dato esecuzione ad un mandato di arresto e a 4 perquisizioni. Dall'estero, giallo e sconcerto in Messico per la misteriosa morte di alcuni neonati. Il servizio della redazione.
1: I genitori di 5 neonati morti nel reparto di terapia intensiva di un ospedale pubblico di Durango chiedono che venga aperta un'indagine. Le famiglie presenteranno una denuncia alla procura generale dopo un incontro con le autorità sanitarie che non avrebbero chiarito le cause dei decessi. Secondo la racconto di uno dei genitori, prima delle morti il reparto sarebbe stato improvvisamente posto in quarantena e i bambini isolati. La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha annunciato l'invio a Durango del direttore generale dell'Istituto di Sicurezza Sociale per ascoltare direttamente le famiglie e verificare eventuali responsabilità.
0: Quando Sergio Mattarella era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Così Giorgia Meloni ha difeso la norma che mira a porre un tetto massimo agli studenti non italiani in aula. È una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti, ha detto. Sulla questione anche il chiarimento del ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, presente ad Amatrice con il capo dello Stato durante il suo intervento. Non c'è nessuno scontro col Quirinale, spiega Valditara. A Napoli ufficialmente è iniziato il conto alla rovescia per l'America's Cup del prossimo anno, ma soprattutto la settimana della regata preliminare che si terrà il prossimo fine settimana del Golfo. Ieri sera a Nisida la cerimonia con due canzoni emblematiche, L'isola che non c'è con Edoardo Bennato e Io sole mio, interpretato dal tenore Gaetano Amore e dal soprano Irene Scarpato. E poi una prima sfilata dei 6 team, il tutto condito dagli interventi del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del ministro dello sport Andrea Abodi. Lo sport, oltraggio alla memoria di Sandro Mazzola, lo stadium per la Juve, solo una multa, il servizio della redazione.
2: 10.000 euro di multa alla Juventus per quanto accaduto durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola prima della partita contro l'Atalanta. Una parte dei tifosi della Curva Sud si era voltata di spalle durante il momento di raccoglimento dedicato alla leggenda dell'Inter e della Nazionale. Il giudice sportivo ha definito il comportamento deprecabile. La sanzione è stata attenuata tenendo conto della presa di posizione della Juventus contro l'episodio e della dissociazione manifestata dal resto del pubblico presente allo stadium.
0: Tegola Napoli costretto allo stop da un infortunio Anghissà che nei pochi minuti giocati contro la Fiorentina ha riportato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra. Il danno è stato evidenziato dagli esami strumentali ai quali si è sottoposto ieri il calciatore camerunense. Anghissà dovrà rimanere fermo per una quindicina di giorni. Le sue condizioni dovranno essere valutate anche se non si può escludere che possa tornare a disposizione di Allegri già a partire dalla gara interna al Maradona con il Frosinone subito dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Abbiamo terminato, dopo.
3: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
0: Va ora in onda Touring Café con Rita Nocera.

0: Turin 104 oggi, mercoledì 23 settembre, le lancette corrono, sono già le 10:10, ma noi corriamo più forte perché questa è Turin Caffè. E allora sapete cosa vi dico? Mettetevi comodi, mettetevi in viaggio se siete in macchina, perché oggi abbiamo la ricarica di energia perfetta per la vostra mattinata. Musica al top, tutta l'attualità della nostra città, anche di tutta l'Italia, in realtà di tutto il mondo, va, perché noi siamo cosmopoliti e quel pizzico di carica che serve a metà settimana e ce ne vuole, perché avete visto che giornata uggiosa, però ci voleva questa pioggia per ricaricarci dopo quello che abbiamo passato quest'estate. E allora ragazzi, il caffè è bollente, la radio è accesa su 104 e 400, alzate il volume perché noi qui si parte, sì, alla grande.
1: Un sogno.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Regina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Com'è, com'è? Oh, oh, oh, oh, oh. Molto intuitiva, va, va bene. Con Ernia noi siamo ritornati in diretta a parlare di ciò che accadde oggi in Saecula Saeculorum Amenon. Lo sapete che la prendo stretta, la prendo strettissima proprio gli ultimi anni. Cominciamo col ripetere che oggi è mercoledì 23 settembre del 267° giorno del calendario gregoriano. Mancano solo 98 giorni alla fine dell'anno. Mi fa venire l'ansia questa cosa, perché io mi vedo ancora chiusa dentro casa con l'aria condizionata accesa. In realtà è ancora accesa, non è mai stata spenta, veramente. Sto ancora aspettando la bolletta. Chissà quando arriva, cosa succederà. Santo del giorno, San Pio da Pietralcina, il santo eletto a furor di popolo, come si suol dire in questi casi. Proverbio di settembre: quando la cicala canta in settembre, non comprare grano da vendere. Non lo so cosa vuol dire, io l'ho letto e ve l'ho ripetuto. Se qualcuno avesse un'idea così di cosa voglia dire, me lo venga a spiegare. E magari lo diciamo anche ai nostri radio/video ascoltatori, ovvero coloro che ci seguono attraverso il canale 87 del digitale terrestre. E allora, che cosa è accaduto oggi? Partiamo dal 1910. Jorge Chavez Dartnell compie la prima trasvolata, anzi, delle Alpi, da Briga a Domodossola, a bordo di un Bleriot 11. Insomma, 1932, il regno dell'Egiaz del Neged viene ribattezzato Regno dell'Arabia Saudita. 1968, ed ecco il perché del santo di oggi, muore Padre Pio da Pietralcina, frate cappuccino e presbitero italiano. 1973, Juan Domingo Perón ritorna al potere in Argentina. E 1985, Giancarlo Siani, giornalista italiano, viene assassinato dalla camorra a soli 26 anni. Bruttissima pagina della storia italiana. 1991, l'Armenia, dichiaratasi indipendente fin dall'agosto del 1990, diventa ufficialmente una nazione indipendente. E poi nel 1999, stiamo arrivando velocemente ai nostri giorni, la NASA annuncia di aver perso il contatto con il Mars Climate Orbiter. Andiamo ancora avanti. Nel 2002 nasce Mozilla Firefox Phoenix versione 0.1. 2011, un team di ricercatori del Large Hadron Collider del CERN di Ginevra, di cui sicuramente tutti avrete sentito parlare, e del Laboratorio Nazionale del Gran Sasso, annuncia nell'ambito dell'esperimento Opera di aver rilevato un fascio di neutrini a una velocità maggiore di quella della luce. E gli esperimenti stanno continuando. Per quel che riguarda invece i compleanni, per coloro che per contratto io non dovrei neanche nominare, ce li sentiremo dopo, ce ne vedremo dopo. Voi rimanete qui comunque.

Glory Days di Bruce Springsteen and the E Street Band, critica ferocissima all'America repubblicana degli anni Ottanta. Però sappiate che Bruce Springsteen non è stato mandato a caso dal nostro regista, e tra pochi secondi scoprirete perché. Cominciamo però, andiamo in ordine, cominciamo con i compleanni. A chi dobbiamo dare gli auguri? Beh, a lui purtroppo non possiamo darli. Oggi nasceva Aldo Moro, politico e giurista italiano. Era nato il 23 settembre del 1913. Andiamo in ordine comunque, come dicevo prima, John Coltrane, 23 settembre 1926, sassofonista, compositore statunitense, che vi devo dire ragazzi, basta ascoltare i dischi. Ray Charles, continuando con la buona musica, 23 settembre 1930, cantante e pianista statunitense. E ancora Gino Paoli, 23 settembre 1934, pensate che coincidenza, ieri era stato il compleanno della sua migliore amica, chiamiamola così, però ne parliamo dopo. Gino Paoli, cantautore, musicista ed ex politico. Romy Schneider, che meraviglia, è attrice austriaca naturalizzata francese. Molti la conoscono per i film sulla principessa Sissi, ma aveva fatto dei film molto più impegnativi. Poi Renato Curcio, ex terrorista. Julio Iglesias, oggi è il compleanno di Julio Iglesias, cantante spagnolo, è nato nel 1943. E poi ecco il perché di quello di cui vi parlavo prima, Bruce Springsteen, nato nel 1949, cantautore, chitarrista statunitense. E anche il compleanno di Paolo Rossi, calciatore, nato nel 1956. E vediamo cos'altro c'è, a chi dobbiamo dare gli auguri. No, basta così, basta così. E per quel che riguarda invece coloro che non ci sono più e che io per contratto non dovrei neanche nominare, beh, questo lo devo nominare per forza, ragazzi. Vincenzo Bellini, compositore, come faccio a non nominarlo? Pensate che da lui è nato anche un famoso cocktail, a lui dedicato, il Bellini. E poi devo nominare per forza Sigmund Freud. Come si fa? Neurologo, psicanalista, filosofo austriaco, da lui è nata tutta la corrente della psicologia, della psichiatria, della psicoanalisi, ecco, diciamo così, psicanalisi. E poi devo nominare Salvo D'Acquisto, vice brigadiere dell'arma dei carabinieri, un vero e proprio martire. Sì, martire, Padre Pio l'abbiamo già detto. Pablo Neruda, come faccio a non nominarlo? Ditemi voi, poeta, diplomatico, politico cileno. Basta, basta così, ho finito. Per quel che riguarda l'accadde oggi, i compleanni, eccetera, eccetera. No, domani no, perché domani noi faremo una cosa molto importante davanti al Teatro Cilea, di cui non vi sto a dire adesso. Dopodomani ci ritroveremo con l'accadde oggi.

0: sì, e allora è giusto che vi diciamo che cosa accadrà domani, perché domani mattina Turin 104 sarà diciamo sul track in diretta per il congresso dei consulenti del lavoro. È una cosa importante, perciò io vi dico di rimanere comunque in diretta, perché intervisteremo molte persone importanti che ci parleranno di quello che succede, di quello che succederà anche verso che riguarderanno le professioni del futuro. Insomma, molti consulenti del lavoro saranno intervistati appunto dai nostri bravissimi speaker, quindi io vi invito a rimanere comunque in ascolto di Turing. Potremo ascoltare delle cose molto interessanti. Intanto è arrivato il break e ci ritroveremo tra pochi minuti sempre qui in diretta su Turing 104. A tra poco.
1: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatorio Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
2: www.academyolivo.informatoreagrario.it.
3: Questa è Turing 104.
1: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
4: Da Vumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
5: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
6: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
7: Yeah.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583. State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

Ed eccoci ritornati qui in studio, ragazzi, sono le 10.42 e cominciamo a dare qualche notizia. Per esempio, voglio parlarvi dei Me Contro Te. Io non sapevo chi fossero, li ho conosciuti in senso lato, voglio dire, fino all'anno scorso, perché ho visto un maxi cartellone sulla strada dove si prospettava un loro spettacolo qui in città. Allora ho chiesto a mia figlia, che di solito sa sempre tutto di tutti, e mi ha spiegato che sono due youtuber anche abbastanza famosi. Dice sì, fanno video per bambini. Ok, allora questi youtuber si sono sposati facendo pagare il biglietto, un biglietto esorbitante, per far assistere i bambini, attenzione, i bambini al loro matrimonio. Un biglietto esoso, come dicevo prima. Allora, che cosa è successo? Intanto io da genitore il biglietto per far assistere i miei figli a un matrimonio, al matrimonio di due youtuber, di due sconosciuti, non l'avrei pagato. Ma a prescindere dalle mie opinioni è successo questo. Per questi Me Contro Te, patrimonio netto in crescita 29 milioni, 19 milioni dei quali rappresentati da immobili e utili in aumento a 1,8 milioni nonostante la flessione dei ricavi, dati a cui si aggiungono oltre 10 milioni investiti in fondi e titoli. Sì, io ho fatto le pulci in tasca, insomma. Il bilancio del 2025 appena depositato fotografa il business del duo specializzato in sketch e film per bambini, e giunge proprio quando Luigi Calagna e Sofia Scalia, in arte appunto lui e Sofi, sono finiti nel mirino di consumerismo. Che cos'è consumerismo? L'associazione di tutela dei consumatori, che il 14 settembre ha presentato proprio un ricorso contro la Me Contro Te SRL, omonima società del duo, per pratiche commerciali aggressive e ingannevoli che spingerebbero i bambini agli acquisti. Sì, avete sentito bene. Pratiche commerciali aggressive e ingannevoli. È probabile quindi che sia questo il motivo per cui al momento il sito dei Me Contro Te risulta inaccessibile. Un avviso in homepage recita: sito temporaneamente in manutenzione, cioè una cosa che si scrive sempre anche quando per esempio le vetrine dei negozi non presentano i prezzi, c'è scritto vetrina in allestimento, no? In questo caso è stato proprio chiuso, il sito chiuso. E devo dire una cosa, dopo che mi sono informata su tutte queste vicende, posso affermare con cognizione di causa che questi tizi mi mettono i brividi come poche cose al mondo, perché chi sfrutta i bambini per proprio tornaconto andrebbe messo in galera. Cioè, a momenti poco mancava che oltre al matrimonio i bambini assistessero anche ad altro, però mi mette ancora di più i brividi i genitori che hanno pagato il biglietto ai figli per andare al matrimonio di questi due tizi. Vorrei capire come faremo noi, cosa faremo ai genitori di cui ho sentito le interviste in TV in occasione di questo matrimonio, che dicevano di essere disposti a qualunque cifra pur di accontentare i loro pargoli, senza nemmeno riuscire a far capire realmente il valore di quello che stessero comprando su di loro. Cioè, non lo so, io non voglio andare oltre questa polemica, però che tipo di spettacolo era alla fin fine? Cosa ha aggiunto di morale o di altro? Vabbè, basta così.

Ecco, prossima notizia, sono sicura che ne avrete già sentito parlare perché a quanto pare è una notizia importantissima, almeno per alcuni, perché per la prima volta i testimoni di Geova nel mondo possono donare e ricevere trasfusioni di globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine, ma non di sangue intero che non sia il loro a quanto pare. Allora, veniamo alla notizia vera e propria. La notizia, riferisce La Stampa, è stata data con un provvedimento dal titolo 2026 Governing Body Update, ovvero sesto aggiornamento dell'anno del corpo direttivo. In un video in diverse lingue si ribadisce che la vita e il sangue sono sacri, ma i progressi in campo hanno fatto sorgere molte domande, prosegue il documento online. Quindi ogni cristiano deve prendere la propria decisione in merito all'utilizzo del proprio sangue in ambito chirurgico e in relazione alle cure mediche. A questa svolta si dà una motivazione biblica, citando la lettera di San Paolo ai Galati del Nuovo Testamento. Ciascuno porterà il proprio fardello, ovvero ogni cristiano in questo può prendere la sua decisione. Io sto continuando a leggere il documento. Il divieto delle trasfusioni di sangue, se ben ricordate, era uno degli elementi più controversi di questa, non la definirei proprio religione, perché di fatto impediva importanti cure mediche e chirurgiche, abbiamo sentito di ogni nel corso degli anni. Il divieto qual era? Il rifiuto delle trasfusioni di sangue da ogni parte dei testimoni di Geova risale intanto agli anni della Seconda Guerra Mondiale. La posizione era stata illustrata sulla Torre di Guardia, che è la principale rivista religiosa dei testimoni, attraverso un'interpretazione letterale dei passi biblici che prescrivono di astenersi dal sangue. Per decenni poi la questione ha avuto conseguenze anche sul piano medico e familiare, soprattutto nei casi in cui una trasfusione veniva considerata assolutamente necessaria per salvare la vita di un paziente. Ed ecco qui finalmente il cambiamento. Stando alle statistiche pubblicate dall'organizzazione per il 2025, i testimoni di Geova sono circa 9,2 milioni del mondo. Comunque devo dire una cosa, l'articolo è impreciso, perché in realtà poi i testimoni di Geova accettano frazioni del sangue come globuli e piastrine, non tutto il sangue intero. E questo si può fare grazie alla tecnologia medica moderna. Comunque è una, secondo me è una buona notizia, anche se a mio parere poi non è assolutamente una polemica, è una cosa assurda per un medico dover contrattare le terapie del proprio paziente con un avvocato. Va bene.

E anche questa era super nuova, ragazzi, ormai siamo alla fine di settembre e c'è tutto un prospetto di canzoni nuovissime che stanno arrivando qui in radio, non solo da tutta Italia ma da tutto il mondo, e noi siamo ben felici di accoglierle perché sono tutte belle, tra le altre cose. Non so perché la musica invernale a me piace di più, mi sembra più sonoricamente più importante, ecco, sarà per questo. Noi ci avviciniamo al radiogiornale delle 11, voi mi raccomando rimanete sempre qui con noi perché la musica più bella, come dicevo prima, è anche l'informazione, il gossip, tutte le cose che vi possono interessare le trovate qui su Turin 104 e soprattutto su Turin, con Turin Caffè, con la Rituccia. E nel frattempo io vi faccio ascoltare questa, ci ritroviamo dopo il break, mi raccomando non andate via.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Vogliamo vedere finalmente la fine delle sofferenze e delle morti e popoli israeliano e palestinese vivere fianco a fianco in pace e sicurezza. Lo ha detto il premier britannico Andy Burnham parlando all'ONU. Faremo tutto il possibile per mantenere viva la speranza.

0: e Lee Schlein accusa Meloni di non avere il senso dello Stato, mentre il Movimento 5 Stelle parla di propaganda. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara annuncia intanto 14 milioni di euro per potenziare l'insegnamento dell'italiano agli studenti stranieri.
1: E a proposito di scuola, uno studente di 14 anni dell'Istituto Comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri intercettando i messaggi online. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari avrebbero sequestrato il cellulare e gli abiti usati dal giovane nelle foto social. Ha picchiato la moglie e la figlia, che si opponevano al matrimonio combinato di quest'ultima. È accaduto ad Arezzo, dove un uomo di nazionalità pakistana è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo la denuncia delle familiari. Denunciato per maltrattamenti in famiglia, è stato allontanato dall'abitazione. Operazione antidroga nel Salernitano. La polizia locale di Capaccio Pestum ha trovato e sequestrato 70 dosi di marijuana e 3 panetti di hashish in un'area boschiva in località Retifilo. Durante il controllo, un uomo alla vista degli agenti è fuggito tra la vegetazione, facendo perdere le proprie tracce. L'intervento durante un servizio di controllo del territorio, anche a seguito di segnalazioni dei residenti sul frequente passaggio di automobili. Lo sport in chiusura: il calcio donne al Brianteo di Monza. L'Inter Women ha battuto per 1-0 la squadra svedese del BK Häcken nella gara di esordio della fase a girone unico della Champions League di calcio femminile. Il gol della vittoria è stato messo a segno da Alley Bugeja al 5° minuto per le nerazzurre allenate da David Sassarini. Era il debutto assoluto nella fase principale della massima competizione europea. Si chiude invece con una sconfitta il debutto stagionale della Juventus nella Women's Champions League all'Allianz Stadium davanti ad oltre 3.000 persone. Passa il Benfica per 2-1, decisiva la doppietta di Lund su calcio piazzato nel primo tempo, sul rigore nella ripresa su punizione. Nel finale le bianconere provano a riaprirla con Redondo, ma le portoghesi riescono a portare a casa i 3 punti. Questa era anche l'ultima notizia, più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Ben fatto è meglio che ben detto. Benjamin Franklin.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

0: Ed eccoci qui, ritornati in diretta su Turin 104. Ragazzi, sono le 11:15, ma questo è sempre Turin Caffè con delle novità. La conoscete quella famosa battuta di Totò dal film Miseria e Nobiltà? Un cuoco in famiglia fa sempre bene? Beh, aveva ragione, perché nella famiglia di Turin Caffè è appena arrivato un cuoco ed io ve lo presento subito. Buongiorno, chef Iaria, mi senti?
1: Buongiorno, forte e chiaro.
0: Ciao, come stai?
1: Tutto bene, tra poco si monta, finiamo qua prima e poi si va al lavoro.
0: Quindi anche di giorno, a pranzo, tu cucini anche a pranzo, chefieria?
1: Tutte le ore, pranzo, cena, sempre.
0: Fantastico, quindi questo piccolo siparietto di cui adesso stiamo per parlare è un favore che mi fai personalmente?
1: Esattamente.
0: Ecco, mi sento gratificata. E allora, chef Iaria ha scoperto da poco tempo, diciamo da un poco più di un anno forse, la passione per la cucina, perché tu facevi ben altro prima.
1: Sì, diciamo che è stato un dovere più che altro, che poi si è trasformato in passione, perché lavorando fuori e dovendo mantenere gli studi, diciamo che la ristorazione è il mondo più facile per un giovane. Dopo da dovere è diventato passione, che sto coltivando anche adesso.
0: Fantastico. Vuoi raccontare ai nostri radio barra video ascoltatori di cosa ti occupi esattamente?
1: Allora, in questo momento sto lavorando in un posto che si occupa prevalentemente di cucina romana. Essendo io stato a Roma vari anni, diciamo che me la cavo, quindi in questo caso cucina romana, carbonara, matriciana, cacio e pepe, coda alla vaccinara e chi ne ha più ne metta.
0: Tu sai fare la coda alla vaccinara, chef Iaria? Deve essere complicato.
1: Molto lunga la preparazione.
0: Vero, lo immaginavo. E come va qui a Reggio la cucina romana?
1: Sorprendentemente molto bene.
0: È
1: non
0: apprezzata.
1: Me l'aspettavo nemmeno io. Quindi, però va molto molto bene.
0: Quindi è apprezzata.
1: Molto, molto molto.
0: Allora, la prossima volta che ti chiamerò, prima chiederò all'editore il permesso di poter nominare il ristorante per cui lavori. Nel frattempo non lo diciamo, però vedrò di poterlo fare questo discorso. Vuoi parlarci di una ricetta in particolare, quella che ti piace di più?
1: Quella che mi piace di più o quella che piace di più eventualmente alle persone?
0: Oggi parliamo di quella che ti piace di più.
1: Quella che mi piace di più è molto semplice in realtà, è la cacio e pepe.
0: Semplice.
1: Una delle paste più semplici del trio delle romane, e però secondo me anche la più sottovalutata. Molti pensano che il guanciale sia il grosso della cucina, secondo me invece una buona cacio e pepe batte sia una buona matriciana che una buona carbonara.
0: Ma nelle cacio e pepe ci va il guanciale?
1: Eh no, quella è la gricia.
0: Infatti, mi sembrava strano. Io non sono tanto certa che la cacio e pepe sia così semplice come tu vuoi darci ad intendere.
1: La ricetta è semplice, il procedimento è un po' più complicato, perché si gioca anche sui gradi dell'acqua.
0: È vero.
1: L'acqua è un po' più calda, va tutto a quagliare e la cacio e pepe si può buttare.
0: Allora, sai che cosa ti dico? Noi ci ascoltiamo una canzone, tu rimani insieme a noi per questa canzone e poi ci spiegherai come si fa la cacio e pepe, che ne dici?
1: Va benissimo.
0: Ok, a tra poco allora, con chef Iaria.
1: A tra poco.

0: E allora siamo ritornati qui in diretta su Turin 104 a parlare di cucina romana insieme a Chef Iaria, che in realtà è assolutamente di Reggio, però ha passato anni e anni nella nostra bellissima capitale a mantenersi con la cucina romana, e ci è riuscito perfettamente, vero Chef Iaria?
1: Assolutamente sì.
0: E ne ha imparate di belle, tra cui quello di cui parlavamo poc'anzi, una ricetta che apparentemente, secondo me, sembra facile, ma che secondo me non lo è per niente, ovvero la cacio e pepe. Spiegaci come si fa la vera cacio e pepe alla romana, perché secondo me non è tanto semplice.
1: Allora, molto rapidamente, mettiamo l'acqua in bollitore e prevalentemente pasta fresca, un tonnarello, uno scialatiello. Nel frattempo pepe in grani, tostiamo e ci prepariamo da parte un po' di pecorino e un po' di grana.
0: Quindi il pepe deve essere tostato?
1: Prigiona meglio i suoi sapori, sarebbe molto meglio.
0: Ok. Poi cosa si fa? Cosa,
1: tempo di cottura della pasta, un minuto di prima, la facciamo scolare, la facciamo leggermente raffreddare perché, come detto prima, non deve essere bollente. Uh-huh. E la mettiamo in padella insieme al pepe. Polverata di pecorino e di grana fino a quando non si farà una cremina. Aggiungiamo poca acqua di cottura e il gioco è fatto.
0: Insomma, poi deve esserci l'occhio dell'esperto per capire quando la crema è al punto giusto, senza farla diventare troppo cotta.
1: Se inizia a fare i grumi è sempre meglio aggiungere dell'acqua. Acqua non calda, perché sennò il pecorino caglia e possiamo rifare tutto quanto da capo.
0: Il pecorino caglia è fantastico, ragazzi. E cioè, si può buttare via, è finita lì la cosa.
1: Praticamente sì.
0: L'ho detto che non era una cosa semplice. Insomma, ti trovi bene quindi con la cucina romana, pur essendo
1: molto
0: di Reggio?
1: Molto familiare, molto bella, molto buona soprattutto.
0: Ma hai intenzione poi di ampliare questo tipo di esperienza culinaria?
1: O per sì, assolutamente sì.
0: Sì,
1: la cucina romana sarà anche fantastica. Però c'è di più, sicuramente. Quindi questo è un passaggio, diciamo, giusto e normale, che poi andrà via.
0: Ok, è bellissima questa cosa. Insomma, si comincia da quello che si ha a disposizione, come è giustamente capitato a te. Va bene, io ti ringrazio per essere stato qui ospite a Turin.
1: Grazie
0: Caffè.
1: Grazie a voi.
0: E ti ritroviamo la prossima settimana per spiegarci altre cose.
1: Penso proprio di sì.
0: Ok, non vediamo l'ora. Allora salutiamo Chef Iaria, perché è un ragazzo veramente fantastico e spiega le cose molto semplicemente. Io credo che con questo tipo di spiegazione la cacio e pepe, pur nella sua pseudo facilità, difficoltà, si possa tranquillamente fare. Alla prossima settimana, ciao.
1: Buona
0: Chef
1: giornata.
0: Iaria. Ciao.

0: E allora ragazzi, sono quasi le 11:30 e noi stiamo per andare in break. Ci ritroveremo subito dopo qui su Turin 104 con Turin Caffè. A tra poco.
1: Questa è Turin 104.
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
3: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre, all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre, la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui. Non mancare.
4: www.academyolivo.informatoreagrario.it. 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376-099-0617. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96-51-02-20-583. State ascoltando Turin Caffè con Rita Nocera.

e me la sono cantata e ballata a tutti, perché il vuoto che ha lasciato Dolores O'Riordan nella mia vita, quella vita degli anni 90, insomma, è enorme. Allora i Cranberries erano per me una folgorazione, un'illuminazione. Comunque, siamo arrivati alle 11:40, questo è l'ultimo segmento per quel che riguarda Touring Café, e io voglio parlarvi di una canzone, in particolare. E parte addirittura dal 1964, sì ragazzi, perché era il 1964 quando questo gruppo di ragazzi irlandesi si infila dentro questo garage di Belfast insieme per fare musica. Avete presente quando le band si mettevano insieme dentro i famosi garage? Funzionava di solito. E dopo aver cambiato alcuni nomi, ne cambiarono parecchi, arrivarono a quello definitivo e scelsero Them, quelli. È un nome misterioso, un po' inquietante. E la cosa ancora più inquietante, però, è che accadde una cosa simile a Milano nello stesso anno, era il 1964, e sempre in un altro garage, cioè succede la stessa cosa. 1964, Milano garage, e un altro gruppo di ragazzi forma un complesso, allora si chiamavano così, complesso. E come decidono di chiamarsi questi ragazzi? Quelli. Sembra strano, vero, no? Them, quelli. Sì. Quelli, nello stesso anno, lo stesso nome, due lingue diverse, due storie che non si incontreranno mai, ve lo garantisco, però perché non raccontarle insieme, no? Nei Them, quelli di Belfast, alla voce c'era un certo Van Morrison, che allora nel 64 pubblica, insieme ai Them, il loro primo singolo, in stile però americano. Tre accordi, un riff ipnotico, una voce che sembra venire davvero da un altro pianeta, è un successo immediato. Ancora oggi uno dei riff più riconoscibili nell'intera storia del rock. E a Milano invece i Quelli prendono la canzone di un cantautore francese, una canzone che si intitola La poupée qui fait non non non. E la bambina che fa no no no, del cantautore francese Michel Polnareff, la bambolina che fa no no no. E sorprendentemente questa canzone ha gli stessi tre accordi di quelli di prima. Però questa storia ve la continuo dopo, rimanete con me.

Ma che paranoia tra i Dem che sono a Belfast e i quelli che sono a Milano. La bambolina che fa no, no, no. E sorprendentemente gli stessi tre accordi di quella canzone che non vi ho ancora detto, ma alternati in maniera diversa, da farla sembrare così irresistibile, leggera, e va benissimo, diventa un successo. Ma c'è un secondo sorprendente lunghissimo capitolo della storia dei quelli di Milano, perché in quella formazione ci sono già Franz Di Cioccio, Franco Mussida, Flavio Premoli, e questi sono nomi che ai fan del progressive rock italiano dicono moltissimo, perché quelli diventeranno nel giro di pochi anni la premiata forneria Marconi, la PFM, una delle rock band italiane più celebrate nel mondo. Ma prima di tutto questo, e qui arriva la notizia che in pochi sanno, alla voce dei quelli viene chiamato un giovanissimo ragazzo nato a Taranto ma cresciuto a Milano, che però è di Reggio Calabria e si chiama Antonio, ma tu

dei comici più famosi d'Italia, però prima di tutto questo era la voce di uno dei gruppi beat più promettenti del paese. Insomma, la musica come incubatrice di talenti in tutte le direzioni. Morale della storia: se nel 1964 entravi in un garage con una chitarra, non sapevi come ne saresti potuto uscire. Allora noi ci ascoltiamo però la canzone dei Damn, sì, quelli di Belfast, con Van Morrison, e la canzone si intitola Gloria.

Ma quante storie ci sono dietro una canzone, ragazzi? Sembra incredibile, eppure avete sentito Teo Teocoli, che è di Reggio in realtà, finito a cantare uno dei gruppi beat più promettenti della storia della musica italiana. E poi è finito a fare poi il comico, uno dei comici più importanti d'Italia. Vabbè, incredibile. Va bene, diamo una notizia così, sprint. Il 20 ottobre, davanti al giudice Stefania Novelli del Tribunale Civile di Milano, torna in aula Fabrizio Corona. I corsi e ricorsi della storia. Incredibile, ancora da imputato, ma questa volta per la maxi causa intentata a febbraio dal gruppo Mediaset. E ci sono un po' tutti, da Pier Silvio e Marina Berlusconi, da Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Ilary Blasi e Samira. Lui con una richiesta danni reputazionali e patrimoniali per una campagna di odio e diffamazione da 160 milioni di euro in totale, in particolare per una puntata del 26 gennaio del podcast falsissimo dell'ex agente fotografico. Però c'è l'altro lato del problema, insomma, una richiesta risarcitoria di 160 milioni pone inevitabilmente una domanda sulla proporzione tra tutela della reputazione e il rischio di produrre un effetto intimidatorio sulla libertà di espressione. Io me lo sono posto questo problema. Non significa affatto che questa causa sia abusiva, sarà poi il giudice a valutarne merito e danni, ma è interessante che proprio l'Europa stia costruendo norme anti-slap per distinguere le legittime azioni a tutela della reputazione dalle cause utilizzate per scoraggiare la partecipazione pubblica, perché 160 milioni di euro, ragazzi, sono una cifra che veramente fa riflettere. La faccio o non la faccio questa puntata? La faccio o non la faccio? Insomma, la sfida vera è proteggere contemporaneamente due diritti: poter parlare senza essere intimiditi e non poter distruggere però impunemente le reputazioni altrui. Insomma, vedremo cosa accadrà da qui a breve.

Caspita, ha fatto ballare tutta l'estate questa canzone di Hugel, questo producer francese con la bellissima voce di Engel. Ce la stiamo portando ancora, ce la porteremo forse ancora per un paio di mesetti, chi lo sa. Intanto io l'ho ballata, non so voi a casa. Ci stiamo avvicinando alla fine anche per oggi, sono le 11.55 ragazzi. L'ultima notizia per oggi, poi vi lascio in balia, è brutto, lo so, in balia è brutto, però ve lo dico lo stesso, della musica.

0: conosce il mestiere meglio di me sicuramente. Va bene, io vedo già fuori che attende il prossimo speaker di Turin 104, lo saluto. Vuoi venire dentro? Vieni a salutare Paolo, e così salutiamo insieme la fine di Turin Café. Nel frattempo vi invito a rimanere qui collegati a Turin 104 per il prossimo Mezzogiorno Amaranto. E se non ti alzo il microfono la vedo difficile.
1: No,
0: buongiorno.
1: Intanto saluti, cioè, a prescindere se il microfono ti è acceso spento.
0: Intanto saluti me, ok. Saluto,
1: anche se non sentono in onda, ecco, cioè, mi sembra.
0: E allora
1: uno si siede qui e sembra che è venuto tipo a sentire la favoletta, no? Cioè,
0: no, ci mancherebbe. E allora Paolo Ficara, buongiorno, com'è il tempo fuori?
1: Ma guarda, cioè, io stamattina mi sono svegliato, penso, per lo scroscio di pioggia, non so
0: sì,
1: se. Sei stato,
0: no, io dormivo.
1: Fonte di risveglio anche per altri esseri umani nella città, però ora insomma procediamo verso un primo giorno, il primo giorno di autunno, il secondo.
0: È il primo giorno del segno della bilancia, questo posso dirtelo con certezza perché la sottoscritta ne sa qualcosa.
1: Ne sai qualcosa, quindi insomma dobbiamo essere bilanciati.
0: Assolutamente, è buona questa battuta, è buona, va bene. E allora Rituccia Nocera vi saluta, vi dà appuntamento a domani mattina alle ore 9. Beh, noi trasmetteremo davanti al Cilea.
1: Siete al Cilea domani?
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: io
0: sì.
1: Vengo domani e non trovo nessuno.
0: E
1: oppure facciamo la trasmissione pure noi.
0: Vieni al Cilea anche tu.
1: Quasi quasi.
0: Sì, dai.
1: Non è più comodo.
0: Sì.
1: Vengo a piedi.
0: Ti fai due passeggiate, una avanti, una indietro, fatti una passeggiata, dai. E vi do appuntamento appunto domani mattina dal nostro bellissimo teatro Francesco Cilea, e quindi mi raccomando, stay on air su Turin.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Vogliamo vedere finalmente la fine delle sofferenze e delle morti e popoli israeliano e palestinese vivere fianco a fianco in pace e sicurezza. Lo ha detto il premier britannico Andy Burnham parlando all'ONU. Faremo tutto il possibile per mantenere viva la speranza di questa possibilità, aggiunto. Siamo al fianco di Israele di fronte alle minacce in corso, incluse quelle provenienti dall'Iran contro Israele e il popolo ebraico in tutto il mondo, ha continuato il premier, osservando tuttavia che ciò non giustifica reazioni del governo israeliano a Gaza o in Cisgiordania. In Italia con la politica tensioni sull'asse Quirinale Palazzo Chigi, sul limite degli alunni stranieri, il servizio della redazione.
2: Giorgia Meloni difende la decisione di introdurre un tetto agli studenti stranieri nelle classi. La Presidente del Consiglio cita Sergio Mattarella ricordando che quando era Ministro dell'Istruzione tra il 1989 e il 1990 firmò documenti nei quali veniva indicato un numero massimo di alunni stranieri per classe. Dal Quirinale nessuno. Un commento. Dure le opposizioni e Elly Schlein accusa Meloni di non avere il senso dello Stato, mentre il Movimento 5 Stelle parla di propaganda. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara annuncia intanto 14 milioni di euro per potenziare l'insegnamento dell'italiano agli studenti stranieri.
1: E a proposito di scuola, uno studente di 14 anni dell'Istituto Comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo

0: Crollo un uomo alla vista degli agenti è fuggito tra la vegetazione facendo perdere le proprie tracce. L'intervento durante un servizio di controllo del territorio anche a seguito di segnalazioni dei residenti sul frequente passaggio di automobili. Lo sport in chiusura, il calcio donne al Brianteo di Monza. L'Inter Women ha battuto per 1-0 la squadra svedese del BK Häcken nella gara di esordio della fase a girone unico della Champions League di calcio femminile. Il gol della vittoria è stato messo a segno da Alei Bugheia al quinto minuto per le nerazzurre allenate da David Sassarini. Era il debutto assoluto nella fase principale della massima competizione europea. Si chiude invece con una sconfitta il debutto stagionale della Juventus nella Women's Champions League all'Allianz Stadium davanti ad oltre 3.000 persone. Passa il Benfica per 2-1, decisiva la doppietta di Lund su calcio piazzato nel primo tempo, su rigore nella ripresa su punizione. Nel finale le bianconere provano a riaprirla con Redondo, ma le portoghesi riescono a portare a casa i 3 punti. Questa era anche l'ultima notizia, più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Agli stupidi non capita mai di pensare che il merito e la buona sorte sono strettamente correlati. Cesare Pavese.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: Questa è Touring 104. Touring

tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori,

0: @progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Questa trasmissione è offerta da Vumbaca Mobility Solution, Termocasa, Clima, Ambiente, Energia, Edil Decoration, Auranex, Progetto 5, Comunicazione Integrata, Semar Elettricità.
2: Buongiorno, buongiorno amici di Mezzogiorno Amaranto e altri colori. Oggi è mercoledì e ovviamente continuiamo a parlare di Regina, perché si avvicina sempre di più il primo big match della stagione con Ligia Virtus, che verrà a giocare qui al Granillo proprio domenica. Allora io saluto subito gli ospiti studio, ovviamente non è ospite il mio compagno di viaggio Paolo Ficara, che saluto.
3: Ciao, ciao Andrea, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
2: E di lato a te abbiamo il direttore editoriale di City Now, Davide Nucera. Ciao Davide, grazie come
4: buongiorno,
2: sempre.
4: Grazie per l'invito.
2: E ben ritrovato dopo che comunque sei stato con noi praticamente tutta la scorsa stagione. Al telefono però abbiamo già una grandissima sorpresa, quindi tenetevi forte, perché abbiamo una persona che ha scritto la storia della Regina e ha ottenuto successi grandissimi. Ancora oggi è ricordato come un grandissimo allenatore passato qui in riva allo stretto. Nevio Scala, buongiorno mister, e grazie per
5: buongiorno
2: aver accettato.
5: Lei e i suoi ospiti e tutti i suoi ascoltatori.
3: Buongiorno mister, buongiorno, lei, buongiorno. Lei insomma in carriera, oltre ai successi che sappiamo in Italia, insomma a livello di provinciale alla guida del Parma, ha scritto la storia di una società dal nulla, insomma, che di storia non ne aveva neanche in termini di Serie A, quindi oltre a portarla in Serie A l'ha portata sul tetto d'Europa. Credo che sia stato uno dei primi allenatori italiani vincenti all'estero, veramente insomma nulla di banale nella sua carriera, dalle idee tattiche alla gestione e direi soprattutto per quanto concerne i risultati, anche il numero di calciatori che è riuscito a portare ad altissimi livelli, vari Minotti, Benarrivo, che hanno fatto il mondiale del 94, credo che le debbano veramente tantissimo, al punto che il Parma, cioè, non credo soltanto per riconoscenza, no? Cioè, le affidò alla presidenza nel momento in cui è dovuto ripartire nella stagione 15-16 dalla Serie D. Fu un Parma, quello con Gigi Apolloni, altro protagonista di quel mondiale del 94, che sedette in panchina, un Parma che partì con 4 vittorie consecutive, come la nostra Regina di adesso, che sta cercando al quarto tentativo di tirarsi fuori da queste sabbie mobili della Serie D. È stato complicato per quel Parma? È stata una passeggiata? Quali momenti avete dovuto gestire?
5: Ma guardi, lei ha fatto un'analisi diciamo interessante di quello che è successo. Noi eravamo partiti in agosto senza neanche un calciatore, eravamo falliti, sono stato convocato a Parma dai dirigenti industriali di Parma e mi hanno proposto appunto di far parte di questo progetto. È stato un progetto che è partito molto molto bene e finito male, perché come sapete poi ho dovuto necessariamente dare le dimissioni, perché il comportamento di alcuni dirigenti non era consono alla mia filosofia. Però diciamo che il primo anno con Gigi Apolloni siamo partiti molto bene, non siamo mai stati sconfitti e abbiamo ottenuto la promozione con grande facilità, se vogliamo così dire. Però è frutto di lavoro, frutto di un'organizzazione che eravamo riusciti a gestire in maniera saggia, in maniera intelligente, ma in maniera anche molto semplice.
3: Era frutto anche di una squadra ammazza campionato, c'erano calciatori più da C che da D. Come avevate costruito quella squadra?
5: Niente, mi ero diciamo accaparrato il lavoro di Lorenzo Minotti e dei suoi collaboratori, e quindi siamo andati in cerca di calciatori uomini prima di tutto, e scandagliando un po' qua un po' là siamo riusciti a mettere insieme diciamo giocatori che Gigi Apolloni ci suggeriva, nel senso che lui aveva detto: io ho bisogno di giocare in questa maniera, ho bisogno di giocatori con queste qualità, e quindi abbiamo ascoltato i suoi desideri e bene o male siamo riusciti, anche perché poi a dire la verità il nome di Parma era abbastanza appetito da tutti i calciatori di quel livello, e quindi siamo riusciti a fare una squadra molto competitiva.
4: Mister, buongiorno. Una domanda. Allora, generalmente in questi campionati di D, dove diciamo gli obiettivi si programmano ma poi cambiano anche in corsa durante la stagione, perché ovviamente nessuno vuole spendere male, spendere a vuoto o spendere più del dovuto se poi insomma gli obiettivi cambiano. Quella partenza importante, con un nome importante che è quello che è e che era quello di Parma, negli avversari mise un po' diciamo subito le idee in chiare su quelli che potevano essere i reali obiettivi degli antagonisti in quella stagione, e quali potevano essere i reali obiettivi, cioè che forse magari con un Parma così scatenato da subito, con un nome così importante, forse qualcuno cambiò idea su quelle che potevano essere le ambizioni di quella stagione.
5: No, guardi, diciamo che il Parma di quel periodo lì faceva paura, però quando le squadre avversarie affrontavano il Parma esprimevano sicuramente una energia raddoppiata, perché battere il Parma significava avere successo, avere gloria, avere visibilità, e quindi abbiamo avuto anche delle difficoltà. Non è che abbiamo vinto cantando allegramente, abbiamo vinto perché abbiamo lavorato molto, Gigi Apolloni è stato molto bravo. Però eravamo forti, la squadra che aveva costruito Lorenzo Minotti e Andrea Galassi era una squadra molto competitiva, con giocatori però di categoria, a parte Lucarelli che era rimasto capitano, e quindi tutti gli altri erano giocatori di categoria scelti a secondo appunto le designazioni di Gigi Apolloni.
2: Mister, io invece vorrei chiederle un suo parere, visto che conosce molto bene l'ambiente, sicuramente conoscerà anche di nome così Claudio Lotito, che è l'attuale patron della Regina, e allora volevo chiederle cosa ne pensa di questo nuovo di questa nuova era della Regina, che è iniziata da pochi mesi, però già le prime giornate ci danno indicazioni molto positive. Secondo lei può nascere l'alchimia giusta tra il patron, questa nuova proprietà e la piazza?
5: Guardi, questa è una domanda da 100 milioni di dollari, quindi io non so se il presidente Lotito avrà il tempo di scendere in piazza o lungo la via più bella del mondo a Reggio Calabria per abbracciare la gente di Reggio Calabria come abbiamo fatto noi. Quindi per me rispondere a questa domanda è molto complicato, molto difficile, però ecco, se i risultati arrivano sicuramente la gente apprezzerà lo sforzo che ha fatto il presidente. Auguriamoci che sia uno sforzo che si concretizzerà con l'affetto che il presidente deve avere per Reggio Calabria, per il rispetto soprattutto dei tifosi della Regina. E auguriamoci che non sia solo un discorso di business, che non sarebbe l'ideale per una piazza che merita sicuramente tutto quello che negli ultimi tempi ha perso.
3: Mister, noi in questo momento siamo combattuti, ed è uno dei motivi per cui l'abbiamo chiamato oggi in diretta, tra l'esaltazione di questo gruppo di calciatori che ha fatto 13 gol all'attivo, 0 subiti in queste prime 4 partite, e cercare di non eccedere, no? con i complimenti, con gli entusiasmi. Adesso siamo attesi da sfide importanti. Domenica arriva Ligia Virtus, che è seconda in classifica, soli 2 punti alla Regina. Poi affronteremo squadre che comunque si sono attrezzate per fare sicuramente un campionato non banale, forse addirittura per darci fastidio, come Trapani e Nissa. Che atteggiamento dobbiamo tenere noi? Che atteggiamento dobbiamo infondere al gruppo, all'ambiente, alla squadra e al tecnico anche?
5: Ma guardi, noi non dobbiamo avere nessun atteggiamento particolare. L'atteggiamento importante lo deve avere l'allenatore, lo devono avere i dirigenti e lo devono avere i calciatori, essere consapevoli delle proprie forze. Lavorare molto essere consapevoli che il mondo del calcio è un mondo privilegiato e quindi sfruttare questo mondo per arrivare al successo. E poi è chiaro, ci vuole nel mondo del calcio, ci vuole anche un po' di fortuna. Se le cose si combinano tutte insieme, credo che la Regina abbia la possibilità, visto questi quattro risultati consecutivi molto positivi, credo che questa Regina, appunto, però io non conoscendo direttamente sì, i calciatori personalmente, credo che con questi risultati si siano presentati e abbiano messo, non dico già un'ipoteca, ma abbiano messo le altre squadre, diciamo, nelle condizioni di capire che la Regina quest'anno ha voglia di fare il salto, e speriamo che sia così, anche perché un po' da lontano, ma sono ancora tifoso della Regina.
3: Infatti lei sa benissimo che, cioè, lei può immaginare come siamo bombardati dai messaggi in questo momento, quindi sa benissimo in quante e quali occasioni è stato invitato, no, per partite a Marcord qui a Reggio Calabria, e ci chiedono le giriamo questa domanda, ecco, se ci può spiegare come mai metteva il centravanti col numero 7, l'esterno sinistro col numero 9, l'esterno destro col numero 6, perché avevamo una numerazione dall'1 all'11, però era molto particolare, no, quella che sceglieva.
5: Ma guardi, non era una scelta che noi facevamo in base a dei progetti o a dei programmi. Le cose venivano casualmente, perché i nostri ragazzi, i ragazzi della grande Regina, erano talmente amici, talmente uomini per bene, che se gli davi il 2 invece del 10 non cambiava niente. Quindi abbiamo, diciamo, lavorato al di là dei numeri, al di là delle cose banali che si dicono, abbiamo cercato di mettere in campo la squadra nel migliore dei modi, e credo che i risultati ci abbiano dato ragione.
3: Perfetto, perfetto mister, noi insomma speriamo che la Regina possa ripetere.
2: Io vorrei solo fare un'ultima domanda.
3: Sì, assolutamente.
2: A mister Scala, io purtroppo non ho potuto vivere quei momenti, non ero ancora nato, però vorrei che il mister se potesse raccontarmi con poche parole quello che è stato il suo percorso a Reggio Calabria, cioè che cosa si respirava nell'aria quando Nevio Scala era allenatore della Regina e quella Regina faceva grandissime cose.
5: Ma lei crede che in poche parole sia possibile raccontare 2 anni di grande storia?
2: Assolutamente.
5: Assolutamente. No. Cioè, ci vorrebbero magari qualche ora o anche qualche giorno, perché quel periodo credo che sarà per la Regina un periodo indimenticabile, e anche per me è un periodo che mi ha dato, diciamo, grandi possibilità di imparare molte cose, di valutare molte cose che poi mi sono servite per il futuro che ho vissuto a Parma e poi in tutto il mondo dove sono stato.
2: Va bene, allora salutiamo il mister e lo ringraziamo.
3: Mister, grazie, è sempre veramente un maestro di calcio e di vita. Un abbraccio,
5: grazie mister. A voi, grazie molte, grazie, arrivederci, grazie. Buona giornata e buona fortuna, e forza Regina comunque.
2: Sempre, grazie,
3: sempre,
2: grazie.
3: Sempre.
2: E grazie. A buon rendere anche a lei mister, grazie e arrivederci. Beh, insomma, abbiamo sentito al telefono una persona che ovviamente ha fatto la storia di questo club, c'è poco da girarci intorno, grande, grande professionista, insomma, che poi ha fatto molto bene anche altrove, al Borussia Dortmund, al Parma,
3: allo Shakhtar,
2: è stato anche al Fenerbahce, quindi voglio dire, abbiamo capito il calibro e sapevamo già ovviamente il calibro di Nevio Scala. Tornando un attimo alla stretta attualità, vorrei un parere da parte di Davide, perché con Davide ci siamo lasciati, mi sembra, ai primi di giugno, metà giugno, dove si incominciava a parlare del possibile cambio di proprietà. C'erano, insomma, varie opzioni sullo sfondo, e però Davide aveva comunque detto che secondo lui i tempi erano maturi per un cambio di società, di proprietà. Così è stato, e allora ti chiedo che idea ti sei fatto poi della situazione generale che è venuta a crearsi, e soprattutto con l'approdo di Claudio Lotito. Ti convince, ti piace questo nuovo asset?
4: Beh, io direi che quello che noi avevamo ipotizzato, cioè, ovvero che sarebbe quello che sarebbe successo, cioè un cambio di proprietà, e che fosse ormai inevitabile, effettivamente poi è andato così, nonostante poi la società
6: si fosse trincerata in un silenzio, diciamo, assordante. Però, diciamo, i giochi erano un po' chiari. Poi non era ben definito quale sarebbe potuto essere il percorso futuro, quindi con quale tipo di proprietà. E fra l'altro, quando c'è stato quella sorta di dualismo fra le due cordate principali che si sono un po' cercate di contendere quello che è il presente della regina, la tifoseria lì si era anche un po' spaccata, perché ovviamente non si può prevedere il futuro, ma dal presente che stiamo vivendo oggi, quindi dove c'è una regina solida, un gruppo ben strutturato, una squadra composta bene, con tanti rincalzi, dove chi entra non è da meno di chi gioca titolare, anzi a volte il tasso qualitativo aumenta, con i risultati che arrivano, con queste, diciamo, 5 vittorie di fila fra campionato e Coppa Italia, direi che chi era magari un po' più scettico rispetto alla soluzione Lotito adesso credo che si sia un po' ricreduto. Poi è chiaro che noi parliamo ad oggi, poi la verità si saprà a fine stagione, quando i giochi saranno finiti e si potrà mettere, diciamo, dare un giudizio definitivo su quella che sarà, che è stata e che sarà la stagione. Però posso dire che ad oggi, per quanto abbiamo visto, e di questo possiamo parlare perché il futuro non si può sapere, possiamo dire che le aspettative sono state, diciamo, ampiamente ripagate, e che oggi vediamo una regina che conduce prima in campionato, cosa che non era mai successa, una regina che dilaga nei gol, che non ne ha preso neanche uno, che si permette anche, fra virgolette, il lusso di poter fare un turnover tecnico e non, diciamo, forzato, che le problematiche di formazione rispetto alla scelta degli under, che non si sapeva chi far giocare, in che ruolo, in che posizione, per cercare di poter esprimere il meglio del potenziale, quest'anno sono venuti meno, perché gli under, diciamo, tutto sembrano tranne che appunto under, sì, perché anzi stanno figurando molto molto bene, fra l'altro la lieta notizia, diciamo, è appunto essere venuti a conoscenza che Toscano è un giocatore di proprietà e non in prestito, quindi queste sono tutte cose positive che ai tifosi fanno piacere, perché ripeto, ci si può parlare di tantissime cose, alcune cose possono piacere, altre no, ma poi quello che importa sono i risultati, e quando i risultati arrivano tutte le polemiche, diciamo, vanno in soffitta.
2: Assolutamente sì. Paolo, intanto ci scrive Demetrio, leggo questo messaggio perché ci dice: buongiorno a tutti gli appassionati tifosi Amaranto, vorrei sottoporre l'attenzione per discutere di un aspetto che considero prioritario, considerato l'andamento positivo attuale della regina. Perché non aprire un altro settore, per esempio la tribuna est, per permettere, oltre a favorire l'ingresso di tanti altri tifosi, anche per implementare l'aspetto economico della società con l'emissione di nuovi biglietti o abbonamenti, ma anche per dare una spinta maggiore per quanto riguarda il tifo? Saluti e forza regina.
7: Dunque, rispondiamo subito, però la prendo larga, se mi permetti, perché credo che sia un momento abbastanza, certo, particolare, non voglio dire delicato perché sono le mie mente tutte, quindi non vedo la delicatezza del momento, però può essere un momento particolare. Non dobbiamo commettere l'errore, io per primo, che magari mi sono esaltato anche eccessivamente, ho scritto di match point già per domenica, non dobbiamo commettere l'errore di sentirci già inserirci come se fosse tutto fatto, siamo ancora a settembre, quasi decida ad aprile, e qui più facciamo i tronfi e più vengono con l'intenzione di giocare la finale di Champions contro la regina, e cosa che farà Ligia e Virtus proprio domenica a Granillo. Quindi io mi permetto di dire, dobbiamo continuare a volare bassi, ripeto, io per primo, e magari mi sarò esaltato all'inizio settimana, perché comunque siamo in mano ad un gruppo con tanto di staff, no, che evidentemente dagli input giusti, come li ha dati finora, siamo in mano a gente affidabile, mi sembra di questo lo possiamo dire a gran voce, però il giudice è sempre il campo, e non dobbiamo pensare che la regina possa essere, o comunque non ci dobbiamo illudere che la regina sarà uno schiacciasassi per 34 partite. Lo è stata nelle prime 4 sicuramente, giostrando un po' i vari uomini, sfruttando la profondità della rosa, possiamo dire che sono sulla via del recupero sia Michele Guida che Simone Franchini, quindi ci può stare che vengano convocati, che siano comunque a disposizione, certo. A prescindere se vengano convocati, cioè, abbiamo visto che sono stati convocati i calciatori e comunque si sapeva che fossero infortunati, quindi saranno a disposizione.
2: Sì, mi aspetto un po' come quello che è successo con l'Avola, tutti convocati, anche per esempio Reis, che sapevamo non sarebbe stato disponibile, lo stesso Franchini, e poi il mister deciderà chi portare con sé in panchina e chi mandare in tribuna poi a poche ore dall'inizio della partita.
7: Esatto, Reis mi risulta che sia un po' più indietro. Per quanto riguarda quindi l'apertura dei vari settori, sì, c'è entusiasmo, sì, ci sono già, penso, insomma, un bel po' di sì, biglietti staccati, insomma la prevendita.
2: Si pensa si possa andare verso il sold out anche per domenica.
7: Sì, ma io credo che in questo momento, cioè, sono cose che fanno enormemente piacere, però non deve essere un pensiero, cioè non deve essere, capisci, un richiamo.
2: Bisogna capire effettivamente poi se davvero serve aprire un altro settore, perché comunque ha dei costi aprire un altro settore, e poi bisogna capire anche a livello strutturale se è possibile aprirli, perché sappiamo che bisognava fare, ci sono stati fatti dei lavori sulla gradinata. E per quanto riguarda anche la curva nord, non lo so, evidentemente uno dei due settori, se dovesse esserci il bisogno, si potrà aprire, però bisogna capire anche e soprattutto se si possono aprire.
7: Allora, per quanto concerne i costi della possibile apertura di altri settori, che al momento non mi risulta sia prevista, ma qualora fosse necessaria, si rivelasse necessaria, c'è una proprietà che gestisce l'Olimpico per le gare interne, c'è un proprietario che tra le sue varie aziende c'ha anche quella per la sicurezza.
2: Sì, sì, sì.
7: No, infatti. Quindi sa benissimo quanti steward servono per aprire la curva nord, quanti steward servono per aprire la gradinata, ed è già pronto. Il club è già pronto sotto questo punto di vista, qualora fosse necessario.
2: Esatto.
7: In questo momento non c'è proprio il pensiero, cioè non c'è l'ansia, la voglia, la pressione, anche perché, voglio dire, economicamente non si avvisa neanche la necessità, quindi non c'è tutto questo pensiero di stare concentrati se oggi abbiamo venduto 100 biglietti in più o in meno, anzi direi che non c'è proprio questo ragionamento in questa fase in casa regina. Noi lo possiamo fare, ma secondo me fino a un certo punto, perché rischia di diventare un elemento di distrazione, e abbiamo degli esempi molto freschi nelle ultime stagioni.
6: No, se posso dire su questa cosa, allora intanto sui biglietti staccati credo che stiamo su intorno ai 1500 ad oggi, biglietti venduti oltre ovviamente agli abbonati. Però siccome leggo molti che scrivono questo commento nelle varie trasmissioni, anche sotto i vari articoli, appunto di sollecitare la società nell'apertura degli altri settori, cioè io credo che questa al massimo possa essere una conseguenza rispetto a possibili sold out, cioè è inutile aprire prima, cioè fasciarsi la testa prima di rompersela, nel senso è una naturale conseguenza. Se la società si accorge che durante le partite del campionato la maggior parte delle volte lo stadio va sold out, penso che da un punto di vista imprenditoriale siano abbastanza, diciamo, sgamati da capire che allora è utile aprire altri settori, ma andarli ad aprire preventivamente soltanto per dire c'è un settore in più, se poi, diciamo, fino ad oggi almeno non è stato necessario, credo che, insomma, lascia un po' il tempo che trova.
2: Certo, poi sicuramente la società, come ha detto Paolo, si farà trovare pronta qualora dovesse esserci la necessità. Intanto abbiamo una chiamata. Pronto, buongiorno.
8: Ciao a tutti, sono Michele da Torino.
7: Ciao Michele.
8: Mi riaggancio a quello che hai detto poco fa, Paolo, rispetto al non esaltarsi troppo. Io mi sono ripromesso di parlare, e quindi sia con i miei amici tifosi, sia in questo caso con voi, no? Anche pubblicamente, parlare a proposito della situazione della regina a partire dalla decima giornata. Quindi secondo me è ancora troppo presto, siamo tutti super felici, super contenti, addirittura fanno paura e fanno anche un po' ridere degli articoli che girano, dove siamo messi a confronto con altre nazioni, addirittura con le statistiche di altri campionati e di altre nazioni, quindi è chiaro che noi purtroppo partecipiamo alla Serie D italiana. E quindi secondo me è un momento dove dobbiamo essere molto felici, molto contenti, però ecco, dobbiamo anche pensare, e volevo introdurre questo argomento. Io ho partecipato a Pinerolo l'amichevole Regina Sanremese, dove abbiamo perso. Sono andato poi sui social, naturalmente sono piovute le critiche, avete visto, e la squadra è scarsa e non è cambiato niente, cioè basta veramente nulla. Quindi il mio intervento, ecco, lo intitolerei oggi come cambia il vento, no? Basta veramente niente, basta un pareggio. Adesso sta andando bene tutto. Io faccio i complimenti pubblicamente a Marchionni, perché sta riuscendo a mettere tutti d'accordo, fa giocare tutti, riesce a addirittura a far sorridere o ridere le persone che si accomodano gentilmente in tribuna. Ci va bene che Lotito non venga Reggio, no? Però sappiamo, perché siamo di Reggio, siamo della Regina, sappiamo come funziona l'ambiente, che appena c'è un qualcosa che non gira alla perfezione, tutte queste cose vengono tirate in ballo, e Marchionni ha sbagliato la formazione. Io invece voglio tornare a fare un passo indietro e dire: ci ricordiamo quante critiche sono piovute sul DS? Ma non ha, chi sono questi under che arrivano? Stiamo dicendo tutte le volte, tutti i giorni, e lo state dicendo con i vostri fantastici ospiti, anzi vi faccio ancora i complimenti, perché veramente ci fate sentire in una trasmissione che è veramente coinvolgente, che tira fuori storie del passato, giocatori e dirigenti, allenatori del passato, quindi è veramente bellissimo, da 1500 chilometri è... Dove io qua a Torino seguo anche le trasmissioni della Juve, del Toro e di altre società, no? Del Chievo, per dire. Non è assolutamente così, non è scontato questo lavoro che fate, quindi. Però appunto in queste occasioni si diceva, c'erano delle critiche su questo direttore sportivo, che invece ha finora, possiamo dire, costruito una corazzata, veramente un... E aggiungo quest'ultima cosa: la differenza per me più notevole rispetto all'anno scorso è che i centrocampisti partecipano, oltre al tabellino dei marcatori, ma proprio entrano in area di rigore, cosa che l'anno scorso, guardando la televisione, io dicevo...
3: Ma io te l'ho detto di prendere a Bonchere al Fantacalcio, spero che mi hai ascoltato.
8: Assolutamente sì, naturalmente il Fantacalcio riguardava la Serie A, però... La squadra si chiama Regina e naturalmente ci ho anche scherzato un po' sui giocatori, no? Ho comunque preso Favasuli, no? Giusto per avere qualcosa,
3: il dottore.
8: Esatto, vabbè, comunque di Calabrese, diciamo così. Quindi vi aggiungo un aneddoto,
3: sì.
8: Consiglio a tutti di andare in Lettonia, dove sono appena stato, e mi sono sentito come in un paese dove tutti tifano Regina, perché la bandiera nazionale...
3: Ah, giusto, no. Per un attimo io e Andrea abbiamo pensato che stavi deviando il discorso su, però no, molto bello, no.
8: Lo so, ragazzi, lo so che cosa,
6: che poi
8: pensando.
6: È la bandiera che si usa sui
2: Riga,
6: social,
2: sì, sì. A Riga,
8: sì, lo so,
2: stato.
8: Cosa state pensando, sì,
3: sì, sì, a Riga la bandiera.
8: Le bandiere sono quelle che usiamo quando ci mandiamo i messaggi su WhatsApp, esatto. E ci scriviamo Forza Regina.
2: Sì, sì, la
8: quindi,
2: bandiera della Lettonia.
8: Se stavate per comunque pensando alle donne, alle ragazze, no, della Lettonia, no. Vi confermo che sono bellissime, no, strepitose.
3: No, no, al freddo stavamo pensando.
2: Questo l'hai detto tu.
3: Al freddo noi abbiamo.
8: Va bene, comunque... diciamo che è una nazione che ti fa sentire come, non dico a Reggio Calabria perché c'è un'altra temperatura, però è veramente l'identità che hanno, no? L'amore che hanno nei confronti della loro indipendenza, della loro bandiera, è uguale a quella che noi abbiamo nei confronti della bandiera amaranto della Regina, quindi un aneddoto.
2: Grazie.
3: Va bene.
2: Grazie Michele.
8: Buona giornata.
2: Un saluto,
8: ciao.
2: Altrettanto, grazie.
3: Ciao grazie.
2: Sì, la bandiera della Lettonia, capitale Riga, quindi insomma molto simile, i colori sono quelli là, l'amaranto più o meno, più un pochino più scuro forse quello della Lettonia, un colore leggermente diverso, però quello che si avvicina più di tutti sicuramente ai nostri colori.
3: Va bene,
2: domenica,
3: allora.
2: Domenica si arriverà a questo big match, perché comunque è un big match, prima contro seconda, alla fine per quanto bene sta facendo la Regina sono sempre solo due punti di distacco dall'Igea Virtus, vincendo, perché obiettivamente si parte sempre a 0-0, potrebbe venire a vincere a Reggio Calabria, sarebbe prima in classifica. Quindi quello che voglio comunque evidenziare, Paolo, è che questa squadra adesso ha la possibilità di dare un'ulteriore dimostrazione di forza, cioè già la partita di domenica ha un peso secondo me davvero importante, soprattutto per gli avversari, perché chiaramente fare un risultato positivo, penso anche a un pari, potrebbe alimentare anche la speranza delle antagoniste. Vincere per la Regina non dico che sarebbe definitivo, perché siamo alla quinta giornata, però obiettivamente daresti un segnale di quasi onnipotenza, perché venire poi dipende anche come vincerà la partita, se vincerà la partita la Regina, quindi c'è tutto un mondo da raccontare, però immagino che una vittoria della Regina sarebbe già abbastanza determinante, o quantomeno indirizzerebbe il percorso.
7: Allora, innanzitutto per aggiungere qualche postilla all'intervento che ha fatto prima il nostro ascoltatore Michele, io non so a quali articoli si riferisse, onestamente ho anche poco tempo, insomma, anche per guardarmi gli highlights, le partite ancora non ho visto gli highlights di Trapani Gela Virtus, dico per dire, però ritengo ci debba essere il massimo rispetto per tutte le idee che vengono espresse, a prescindere se siamo d'accordo o no, se si tratta di esaltazioni o di denigrazioni, che non credo abbiano motivo di esistere in questa fase. Stiamo soltanto dicendo che siamo a settembre. Il percorso non è lungo, è lunghissimo, cioè ancora forse non abbiamo idea di quello che ci aspetta, abbiamo però idea di quello che abbiamo attraversato finora. Noi siamo al quarto anno di questo maledetto dilettantismo, sappiamo anche come siamo finiti nel dilettantismo. Noi due anni fa, non di questi tempi, perché non erano questi tempi, credo fosse già il girone di ritorno, però ci siamo avvicinati ad un Regina Siracusa dove il primo era il Siracusa e la seconda era la Regina, e tutta la settimana, per quanto ne so io, all'interno del campo del Sant'Agata non si è fatto altro che parlare di biglietti, sold out, eccetera eccetera. Quindi è stato un elemento di distrazione ulteriore per i calciatori, che non ne avevano bisogno di essere distratti, perché dovevano inseguire. Quindi sono piccolezze che però rischiano di incidere nel nostro ambiente, perché non siamo il paesello, insomma, che insomma arriva il super cantante di successo e allora ci vengono anche dai paesi limitrofi. Abbiamo fatto la Serie A, stiamo facendo la Serie D, e se vengono 7.000 persone al campo, ne vengono 10.000, non deve essere un fatto straordinario. La San Benedettese credo abbia fatto 13.000 di media quando ha vinto, sì, il campionato di Serie D.
2: Sì, vabbè, anche a Palermo c'era una media altissima, voglio dire, Palermo è ancora più grande di Reggio Calabria. Quindi, Davide, rispondimi prima su quello che dicevo sulla partita di domenica, poi andiamo in pubblicità e avremo anche un altro ospite.
6: Allora, la Regina deve fare la sua partita, a prescindere, diciamo, da prima contro seconda. Per la Regina, che ha come obiettivo quello di vincere il campionato, tre punti sono tre punti sempre, a prescindere di chi sia davanti. È chiaro che da un punto di vista sportivo, sulla classifica, vincere contro la seconda è probabilmente ancora più importante, però la Regina dovrà fare tre punti questa partita, li dovrà fare la prossima e la prossima ancora, anche se poi gli avversari sono diversi, e lo deve fare per infilare una serie di risultati positivi, che non solo lancerebbe, insomma, la squadra verso, diciamo, una possibile fuga, ma anche per mettere, come dicevi tu, in chiaro i discorsi sportivi agli avversari, che era un po' la domanda che io avevo fatto a mister Scala, perché quando ti ritrovi una squadra che fa solo risultati positivi, che ha un grande nome, un grande blasone, uno stadio come il Granillo, con un pubblico così, è chiaro che arriva un po' anche di timore, no? E si approccia alla partita probabilmente in modo diverso. Poi, come dice il mister Scala, ognuno vuole fare bella figura contro la prima della classe. Però quando segni immediatamente, sblocchi immediatamente il risultato, sai, poi quelle voglie di mettersi in mossa, di fare bello, vengono un po' a mancare, e si cerca un po' di evitare il peggio. E la Regina, secondo me, deve fare questo, deve mettere subito in chiaro le cose, e al Granillo lo fa meglio, lo può fare meglio, perché gioca in un campo adeguato, con il calore di casa e le partite, nonostante l'ultima partita fosse abbia comunque fatto una splendida prestazione anche su un brutto campo con annacquato. Però questo è quello che deve fare la Regina, continuare a vincere, perché poi, come dicevo, gli obiettivi delle avversarie, se quando si vede che c'è qualcuno che non si ferma più, possono anche cambiare.
2: Bene, allora noi andiamo in pausa per una piccola la ripetizione pubblicitaria, e poi torniamo perché avremo al telefono un altro ospite di giornata. A tra poco.
9: Pronto a entrare in campo? Fallo da protagonista. Iscriviti al corso per direttore sportivo eCampus. Un percorso online, a numero chiuso, per soli 50 posti. Accreditato dalla FIGC con esami finali a Coverciano e docenti di livello nazionale e internazionale. La prima edizione, un grande successo. Oltre il 90% dei corsisti ha superato gli esami di Coverciano. Il tuo futuro nel calcio comincia qui. Info corso.ds@uniecampus.it 0965 890413 oppure 334 84 44 576. Scopri un nuovo modo di navigare wireless, veloce, senza linea fissa nella tua città. Auranex connette chiunque, ovunque. Scopri le nostre offerte su www.auranex.it o chiamaci per un sopralluogo gratuito al numero 0965 18 16 002.
7: Ed abbiamo ascoltato dunque anche il nostro nuovo spot, che è quello dell'Università Online Campus, che è il maggiore ateneo online accreditato dal MUR e che organizza anche quest'anno il corso per direttore sportivo. È la seconda edizione. Nella prima oltre il 90% degli studenti di DE Campus ha superato brillantemente l'esame svoltosi a Coverciano nel luglio del 2026, quindi è sufficiente essere maggiorenni ed essere in possesso del diploma e studiare tante materie che riguardano l'area tecnica, l'area gestionale organizzativa, l'area giuridica, l'area marketing, ma anche l'area economica e di laboratorio. Nel corso della trasmissione vi ribadiremo quelli che sono i contatti per iscrivervi. Nel frattempo è stata una mattinata intensa per

0: l'amico della regina e della città di Reggio Calabria, come l'avvocato Cesare Di Cintio, che è in onda in diretta con noi. Ciao Cesare, ben ritrovato.
1: Ciao carissimo, ben ritrovati tutti voi, è sempre un piacere parlare di Regina e di Reggio Calabria soprattutto, che è città alla quale io sono legatissimo, come ben sai.
0: Esatto, lo sappiamo molto bene. E allora, avvocato Cesare Di Cintio, sei stato oggi insomma in un posto non banale, presso l'aula del Senato della Repubblica. Dici, cosa è successo questa riforma dello sport che hai presentato, in cosa consiste?
1: Allora, sono stato, per la precisione, in commissione 7 presso il Senato, che è la commissione che si occupa, diciamo, di sport, spettacolo, giovani, materie, diciamo, dedicate soprattutto a queste tematiche. È in discussione il disegno di legge Marcheschi sulla riforma del calcio, dove le materie che si sono affrontate sono la riforma, diciamo, del settore giovanile, dell'area del professionismo, qualche modifica sul tema agenti sportivi e altre una serie di modifiche anche in tema di ridistribuzione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi. È stata una mattinata intensa, positiva, e diciamo che c'è la volontà da parte della politica di mettere, diciamo, mano e riordinare il sistema calcio, perché purtroppo oggi, diciamo, ci sono, diciamo, delle fragilità che evidenziano come purtroppo il talento venga disperso nel nostro paese, e non dobbiamo permettere questo.
0: Allora, ti stavo ascoltando, ovviamente mi incuriosiscono due aspetti in particolare. Questa riforma sugli agenti sportivi, che tu lo fai anche nel ciclismo, mi sembra, no? O dico...
1: No, nel senso, diciamo, il discorso degli agenti oggi è regolamentato a livello nazionale nel calcio, nel basket, per quanto riguarda il professionismo, e nel golf. Il ciclismo ancora non ha una regolamentazione ed è regolamentato a livello internazionale dall'UCI. Okay. La proposta, diciamo, del senatore Marcheschi su questo tema è la quella più, diciamo, rilevante, è di porre un tetto alle commissioni e dei limiti anche che connessi all'attività degli agenti. Quindi sostanzialmente si vuole evitare che le commissioni in troppi casi siano sproporzionate rispetto, diciamo, al valore dell'operazione di mercato.
0: Mentre per quanto riguarda i diritti di TV?
1: Allora, anche lì c'è stata una modifica, diciamo, se c'è una modifica. Si vuole, diciamo, legare la redistribuzione dei diritti televisivi non tanto, diciamo, ai criteri attuali, che, diciamo, prevedono che il 50% venga diviso in parti uguali e il resto, diciamo, 28 e 22% secondo, diciamo, altri criteri che sono legati, diciamo, al bacino d'utenza piuttosto che, diciamo, agli investimenti che vengono fatti dalle società, ma vengono legati alla redditività della società, alla produttività della società, al fatto che vengano mantenuti determinati equilibri economici e finanziari, al fatto che ci siano investimenti sui giovani, cioè sono criteri diversi più, diciamo, orientati alla performance della società. Ecco.
0: In studio con noi Gianluca Nucera, direttore editoriale di City Now. E Davide.
2: Quindi, se ho capito bene, la parte del 50% di redistribuzione uguale per tutti rimarrà invariata?
1: No, secondo la proposta no, ci sarà una redistribuzione molto più dettagliata dovuta semplicemente a criteri che diciamo sono più legati alla competitività, diciamo, economica della società, al fatto che vengano, diciamo, fatti giocare maggior numero di giocatori provenienti dal vivaio. Non so se questo, non so, da questo punto di vista passerà, perché, diciamo, la divisione del 50% in parti uguali non avviene soltanto in Italia, ma avviene anche in altri campionati esteri. Però apprezziamo il tentativo di voler dare un incentivo maggiore alla performance aziendale delle società, ecco.
0: Cesare, non so se c'era anche il senatore Lotito stamattina.
1: No, in commissione c'era il senatore Marcheschi, che è colui che ha proposto, diciamo, questo disegno di legge. Secondo me è un disegno di legge interessante. Io ho proposto delle modifiche, ma di carattere molto tecnico, che non vi sto a raccontare, ma la cosa più importante è che in questo contesto la proposta mia è stata quella di valorizzare al massimo la figura del segretario sportivo. Tu prima parlavi del Construi Campus, che prepara i direttori sportivi. Oggi, sì, secondo me, la figura molto importante è quella del segretario sportivo, oltre a quella del direttore sportivo, perché il direttore sportivo ha una valenza tecnica sportiva, il segretario sportivo ha una valenza sportivo amministrativa, e oggi un bravo segretario fa la differenza

0: anche nella performance della società e spesso, diciamo, anche in classifica.
1: Eh sì, concordo in pieno. Però penso si possa dire, Cesare, che Lotito comunque si addormenta di meno da quando ha preso la regina, è più vispo.
0: Ma allora, il senatore Lotito non lo scopriamo oggi ed è un entusiasta in genere. Poi, se in alcuni momenti deve chiudere gli occhi, lo possiamo capire perché lavora 24 ore su 24, quindi è umano anche lui e qualche riposino deve fare.
1: Esatto, no, poi sono cose fastidiose. Tipo quando uno parla per 3 anni e poi gli isolano 8 secondi e glieli rinfacciano.
0: No, vabbè, ma allora, io penso che il senatore Lotito sia una persona di una preparazione incredibile. Lo ha dimostrato negli anni quello che ha fatto, non soltanto la Lazio ma anche la Salernitana. Quindi, da questo punto di vista, io penso che il bene della regina è sicuramente in buone mani e siamo tutti contenti che questa nuova gestione faccia riferimento a lui.
1: Credo conosci bene, no, il mondo Lazio.
0: Abbastanza, diciamo, abbastanza, ecco. E diciamo anche il senatore Lotito è una persona che ha sempre lavorato, diciamo, per il bene del sistema, e quindi da questo punto di vista ritengo che sia la persona giusta che possa far bene la regina.
1: Secondo te dove vuole arrivare con la regina e fino a che punto il discorso Lazio inciderà?
0: Guarda, secondo me, ti dico, il discorso Lazio si porrà diciamo nel momento in cui la regina dovesse arrivare nei professionisti. Adesso l'importante è pensare a vincere il campionato di Serie D, perché non è un palcoscenico che, diciamo, merita la regina. Oggi la regina merita di stare nel mondo più alto del professionismo. Io credo che Reggio meriti la Serie A sempre, però diciamo oggi accontentiamoci di arrivare in Serie C.
2: Beh, è da capire se questa riforma comunque come verrà recepita dai club, quindi dalla Serie A, dalla Serie B, che poi sono forse le categorie su cui ballano più soldi rispetto alla riforma dei diritti legati.
0: Sì, diciamo che è ancora un disegno di legge, siamo ancora in commissione, quindi le modifiche secondo me ci saranno. Inoltre anche le varie componenti in questo momento vengono audite, no? Quindi le singole leghe. Quindi io ho letto il testo, non mi sono concentrato su quell'argomento perché ritengo che sia competenza più delle leghe e delle componenti. Ritengo che comunque ci saranno delle modifiche, qualcosa verrà fatto, secondo me è importante che qualcosa.
2: Beh, quella sugli agenti mi sembra forse quella che è più diciamo auspicata dai club anche.
0: Okay? Perché è capitato in passato che le commissioni magari fossero anche un po' troppo alte rispetto al valore dell'operazione. Capita, però sai, insomma, siamo nel mondo della libera contrattazione e se non c'è un limite predeterminato le parti sono libere.
2: A volte le commissioni superano il valore del trasferimento.
0: In qualche caso è successo.
1: Come finisce il caso Malagò? Si rischia il commissariamento?
0: Guarda, è un caso che mi ha colpito, nel senso che da che ho memoria io, il presidente federale non è mai stato tesserato. La FIGC prevede che ci sia il sostegno di almeno il 50% di una delle componenti. Tra l'altro, un caso che va a favore del presidente Lotito è un caso che ho seguito io personalmente, del presidente Malagò, è un caso che ho seguito io personalmente, che riguardava, diciamo, l'elezione dell'ex presidente federale Carlo Tavecchio a comitato regionale della Lombardia. In quel caso ci venne contestato il mancato tesseramento di Carlo Tavecchio, ma il tribunale decise che tra le condizioni per potersi candidare a presidente del comitato regionale della Lombardia vi era, diciamo, il sostegno di un certo numero di associati al comitato regionale e non il tesseramento.
1: E quindi, insomma, non, secondo questa
0: Poi,
1: chiave di lettura
0: è una nuova evoluzione giurisprudenziale, è sempre possibile, per carità. Però,
2: diciamo che da un punto di vista norma... di giustizia sportiva siamo stati abituati, diciamo, a casi e casi, nel senso che poi non è sempre lineare il pensiero, a volte insomma si trovano dei modi diversi per applicare quelli che sono i regolamenti, altre volte invece sembra che ci sia più rigidità.
0: È così. La norma parla di

0: sarà un discorso che verrà risolto anche in base alla simpatia o antipatia o capacità dialettica che possono suscitare barra possedere sia De Laurentiis che Lotito. Ti chiedo se ti vuoi esprimere in materia, ma anche se queste benedette riforme, tu oggi hai portato questa riforma dello sport, però la riforma dei campionati, perché oggi noi parliamo di una regina che speriamo tutti possa arrivare in Serie C, ma a prescindere se è arrivata in Serie C continuerà ad essere di Lotito o diventerà di Cinti o di Ficara. E la Serie C ad oggi è un campionato che ad un club consente introiti per quanto fissi? 100.000 euro di Sky, di diritti televisivi?
1: Oggi gli introiti che derivano dalla commercializzazione dei diritti televisivi e da mutualità non consentono di coprire i costi, ovviamente, sono nettamente inferiori, quindi è chiaro che la riduzione dell'area del professionismo che nel disegno Marcheschi c'è è una delle priorità. Poi attenzione, non essere professionisti non significa essere non professionali, cioè, perché è diverso. Attenzione, noi abbiamo un campionato di Serie D che voi conoscete bene, che non è professionistico ma è professionale, quindi, perché la gente lavora, infatti si tratta di lavoratori sportivi, ma ha un trattamento, diciamo, previdenziale completamente diverso rispetto all'area del professionismo. Quindi ridurre l'area del professionismo non vuol dire abbassare la qualità del lavoro, ecco.
2: Sì, buongiorno avvocato, sono Andrea Benedetto.
1: Buongiorno.
2: Visto che abbiamo aperto l'argomento dei diritti televisivi e che comunque è sempre un argomento che circola tantissimo, soprattutto perché tante volte viene preso come, tra virgolette, scusa per giustificare il distacco anche dei grandi top club, no, italiani rispetto ai top club europei. Ecco, la mia domanda è: secondo lei, da questo punto di vista, ci saranno dei cambiamenti, degli sviluppi, anche perché da quello che abbiamo capito c'è intenzione di far crescere il calcio italiano anche attraverso i diritti televisivi, perché obiettivamente in Inghilterra c'è un sistema che funziona molto bene, soprattutto per la Premier League, ma non vengono trascurate neanche le leghe inferiori, di fatto, insomma, è tutto un,
1: diciamo che gli introiti,
2: un sistema che funziona molto bene.
1: Che derivano dalla Premier consentono tutto il sistema di sopravvivere.
2: Esatto.
1: E io credo che la differenza la faccia proprio la qualità dello spettacolo, cioè oggi vedere una partita di Premier è sicuramente più appagante per il tifoso di calcio che una partita di Serie A, perché i ritmi sono diversi, ci sono meno interruzioni, ci sono stadi che sono sicuramente più belli da vedere, un contesto televisivo sicuramente più accattivante. Oggi noi dobbiamo migliorare, eravamo i numeri uno negli anni 90, ma ormai sono passati 30 anni, bisogna giustamente riprendere il percorso interrotto, e tutto passa attraverso lo spettacolo calcistico,
2: che,
1: perché
2: dire,
1: se lo spettacolo calcistico
2: avvio
1: è bello, i diritti salgono di valore e tutto il sistema ne beneficia.
2: In questo avvio di campionato comunque possiamo dire che lo spettacolo è sicuramente aumentato, quanto in allievo
1: assolutamente. Io ritengo che la riduzione dell'uso del VAR e le interruzioni che sono ridotte al minimo possono soltanto che avvantaggiare lo spettacolo. Poi, come sapete, io sono ex arbitro e sono sempre dalla parte degli arbitri, quindi da questo punto di vista io saluto con favore le nomine di Orsato e di Messina, che tra l'altro Messina è della mia città di Bergamo, quindi
3: forse l'introduzione, diciamo, di questo nuovo ultimi criteri per quanto riguarda le perdite di tempo, credo che siano forse state una delle migliori introduzioni degli ultimi 10 anni, perché tanti gol, pochi o forse nessuno ancora, 0-0,
2: nessuno, record,
3: e quindi questo non fa che aumentare lo spettacolo, ed è, credo che allo spettatore interessi ancora di più rispetto al fatto di sapere se quello era fallo o meno.
1: Assolutamente sì.
0: Va bene, grazie davvero.
1: Sempre un piacere, quando volete sono a disposizione, è sempre un piacere chiacchierare con voi. Forza Regina e Reggio Stupenda, ragazzi. Avete una città fantastica.
2: Grazie.
0: Come sempre. Alla
2: grazie
0: prossima.
2: Davvero.
1: Ciao.
2: A presto.
1: Buona giornata.
0: Grazie, ringraziamo l'avvocato Cesare Di Cintio per la disponibilità. Va bene, insomma, quindi è stato audito oggi in questa commissione del Senato, dove

0: ha presentato questo disegno di legge, questa possibile riforma di tutto lo sport, che comprende anche, insomma, ci è interessato, no? Ci è incuriosito sapere la parte relativa agli agenti sportivi, nonché alla commercializzazione dei diritti televisivi. Ormai siamo pieni, cioè, uno pensa al calcio a pagamento e gli viene in mente Sky e DAZN, invece siamo pieni, vedete ragazzi. Cioè, tra One Football, c'è Como TV che, sì, che adesso sta trasmettendo tante cose belle, ecco, a livello internazionale, sì, Amazon, l'offerta sta aumentando, ecco, Amazon Prime, certo. Quindi
1: anche siti di scommesse in generale, perché trasmettono tante, tante partite,
0: però soldi al piano di sotto non ne arrivano. C'è poco da fare.
2: Ma anche la, la riforma degli agenti sportivi tendenzialmente è anche un modo per salvaguardare il patrimonio del calcio, cioè, perché tutte le commissioni che vanno agli agenti ovviamente sono soldi che escono dal sistema calcio,
1: certo,
2: perché se io compro un calciatore poi lo rivendo, quei soldi circolano sempre all'interno delle società, ma quando si pagano delle commissioni quei soldi vanno fuori dal sistema calcio e in realtà il sistema si sta impoverendo. Più alte sono le commissioni, diciamo, per certi versi un grande agente guadagna più di un grande club, perché se metti gli utili a fine anno, sì, probabilmente un grande club è andato in perdita, un grande agente invece no.
1: Basta vedere, vedere i grandi procuratori odierni, penso a Jorge Mendes su tutti, che insomma, a Yamal, Gonzalo Ramos che è andato al Milan, altri calciatori, hanno degli introiti da paura, e questo obiettivamente da un punto di vista fiscale, finanziario, penalizza un pochino i club, sì, che sono costretti per arrivare a determinati calciatori ad aggiungere importanti commissioni per gli agenti. Questo è normale che poi determinate società lo possano fare, ma io immagino anche club come la nostra Regina che potrebbe avere fatica ad arrivare a determinati calciatori, perché obiettivamente poi convincere il procuratore di turno non è sempre facile e bisogna poi scegliere nella maniera più corretta. Cioè, nel senso, è un giro che purtroppo condiziona tanti aspetti, soprattutto del calciomercato.
0: Ma questi sono gli effetti purtroppo che paghiamo e che vengono rincarati nel corso dei lustri della famosa legge Bosman, perché io, sì, posso capire la libera circolazione dell'olandese che va a giocare in Belgio e viceversa, quindi dei cittadini dell'Unione Europea all'interno dell'Unione stessa, ma non capisco perché è stato abolito il vincolo, quindi è stato di fatto istituito il parametro zero che non esisteva fino a quella legge. E quindi un calciatore che firma 4 anni di contratto, dopo che gli scade il contratto è libero a parametro zero. Prima della legge Bosman, lo dico per voi, insomma, mi sembrate un attimo giovincelli, anche quando ti finiva il contratto tu restavi di proprietà del tuo club. Cioè, Roberto Baggio finisce il contratto con la Juventus, all'epoca non c'era la durata massima di 5 anni, credo fosse di 8 anni, ecco, cioè, vado a memoria 8-9 anni il contratto
1: anni
0: di Baggio.
1: Italia, perché per esempio in Spagna si possono fare contratti più lunghi.
0: E questo è un altro discorso ancora più lungo, però dico, terminato il contratto di Baggio con la Juventus, Baggio non è andato al Milan a parametro zero, il Milan ha pagato 18 miliardi del vecchio conio per prenderlo, nonostante, cioè, fosse in teoria libero, cioè era fuori rosa, cioè Baggio alla Juventus, finito il contratto, era fuori rosa di fatto, non poteva più giocare, o rinnovava oppure non poteva più giocare, però restava per certi versi all'ipropaga o comunque di proprietà del club. Non è più così, questo significa che nel momento in cui hai un calciatore del calibro di Baggio, oggi non esiste, però dico più o meno, no, di quella popolarità, di quella fama, di quella bravura, che ti va a parametro zero, la gente ci lucra, dice i 20, i 40, gli 80 milioni che non paghi per il cartellino del calciatore, almeno in parte me li dai a me,
2: sì,
0: e purtroppo c'è chi glieli dà.
2: L'obiettivo è sempre quello, andare a scadenza.
1: Io sono d'accordo con te, Paolo, sono d'accordo con te, però è anche vero che la legge Bosman è stata effettuata, nel senso è iniziata dopo intorno agli anni 2000, inizio anni 2000, se non
0: ma forse un po' prima,
1: 95-96, una cosa del genere. Oggi, per tantissimo tempo, i parametri zero, comunque queste situazioni legate ai procuratori, definiamo così, anche se poi non sempre è giusto attribuire le colpe ai procuratori, sono iniziate a venire fuori intorno agli anni 2010-2012, dove incominciavano a circolare tanti parametri zero e poi si sono sempre andate ad aumentare, penso ultimamente, cioè 2018-2017. Evidentemente si è innescato qualcosa nel circolo dei procuratori con le società, e di conseguenza si è capito che così conviene, sì, al calciatore, al procuratore, allora, di turno, che comunque, diciamo, favorisce questi tipi di trasferimenti,
0: che siano soldi,
1: evidentemente, che... va comunque come dire, va gestita meglio questa situazione qua, va normata questi tipi di situazioni, dove comunque bisogna mettere, secondo me, dei tetti per le commissioni, delle cose del genere, è ovvio.
0: Allora, che siano soldi che escono dal sistema, e poi magari, se volete, ne parliamo tra qualche minuto anche col direttore Gianni Rosati, che siano soldi che escono dal sistema, non ci sono dubbi. Però vedete che alla fine i procuratori più ricchi non sono la maggior parte dei procuratori.
2: Certo, sono pochi.
0: Cioè, noi abbiamo l'esempio di un nostro concittadino che è Peppe Riso, che è sicuramente tra i top 10, ma forse tra i top 5 manager, non solo in Italia, ma anche a livello internazionale.
1: In Italia è probabilmente uno dei più importanti, è tra il primo e il secondo più importanti.
0: Assolutamente sì. Però dico, tutti quei procuratori che lavorano a livello di medio-bassa Serie A, a livello di Serie B, a livello di Serie C, e non si vedono pagata la procura dal club pericolante, dal club che ha tendenza ad accumulare debiti, dal presidente che oggi c'è e domani chi lo sa, sono quelli che dovrebbero avere il principale interesse affinché si creino le condizioni nel sistema calcio in Italia per rendere sempre meno pericolanti i club dalla Serie B in giù, e soprattutto con un occhio di riguardo alla Serie C, dove c'è stata la strage negli ultimi anni.
1: Sì. Ma infatti quest'anno già qualcosa è cambiato, infatti ci sono molte meno situazioni, come parlavamo un paio di settimane fa, pericolanti in Serie C. Ora speriamo non succeda nulla, però al momento sembrano che comunque tutte e 60 le squadre che sono iscritte al campionato di Serie C possano quantomeno portare a termine la stagione. Al momento non è uscito nulla che possa far presagire altro, quindi già evidentemente le nuove regole,
2: vabbè, dai, bisogna aspettare.
1: Sembrano funzionare.
2: Speriamo che tutto vada bene. Poi queste cose, sai, iniziano a vedersi un po' da Natale in poi.
1: Sì, oddio, perché comunque già Siracusa e Trapani lo scorso anno,
2: certo, ma lì erano,
1: e anche Turris,
2: era una situazione, diciamo, già note, forse in fase di iscrizione.
1: Sì. No, ma infatti quest'anno si è, per fortuna, al momento sembra essersi evitata questa situazione. Io leggo qualche messaggio che ci è arrivato. Okay. Pino ci scrive: buongiorno, i tifosi hanno avuto tutto il tempo per abbonarsi, adesso non devono creare polemiche. Ovviamente riferito alla questione dei settori, all'apertura della gradinata o della curva nord.
2: Ma i biglietti sono ancora disponibili, chi vuole acquistare il biglietto lo può fare.
1: Sì, i biglietti ce ne sono,
2: sia in tribuna coperta che in curva sono ancora disponibili tagliandi. Cioè, potrei capire questo discorso a sold out avvenuto e dire: minzia, io volevo andare allo stadio, non sono riuscito, sono rimasto fuori. Allora lì posso capire, minzica, sai, forse si potrebbe aprire anche la gradinata.
1: Sì, no, sono.
2: Ma
1: sono
2: è un problema che in questo momento non c'è. Come dico, non riesco a trovare il pane e di fronte c'ho il panificio aperto.
1: Certo, è vero, è vero. Poi ci scrive anche Pino, un altro Pino, dice: buongiorno, nulla da togliere al portiere titolare Lago Nigro, bravissimo. Che ne pensate se il mister farà giocare il secondo Madia in qualche match? Buona trasmissione.
2: Ma sono scelte del mister, poi ci sono anche delle gerarchie di spogliatoio al di là della bravura e del valore tecnico dei calciatori, quindi saprà Marchio Onni se fare questi cambi, questo turnover. In questo momento i numeri dicono che l'esigenza non c'è, perché quando non hai subito neanche un gol, allora vuol dire che non c'è un'esigenza prettamente tecnica. Poi, guardandoli tutti i giorni in allenamento, saprà Marchioni se dare un'opportunità o meno anche al secondo.
0: Devi sapere, caro Davide, che noi ogni mercoledì facciamo il punto sulla Serie C, girone C, cerchiamo di portarci avanti. Dico sempre, da qui al 2030 mi auguro che la Regina ci vada a far parte della Serie C. Oggi è in diretta con noi l'ex direttore sportivo della Regina, Gianni Rosati. Buongiorno, direttore.
3: Sì, Dario, sento io.
0: Buongiorno, ben ritrovato. Ben ritrovato, direttore. Grazie. Insomma, la regina veleggia, 4 vittorie di fila nel girone della Serie D. Ovviamente il campionato è lunghissimo, non lungo, e ora insomma ci toccano 4 partite belle e interessanti contro i Gioia Virtus, Trapani, Vibonese e Nissa. Ci penseremo una per volta. Nel frattempo in Serie C che cosa succede? Il Bari inizia a fare la voce grossa?
3: Sì, però non vedo le squadre che dovevano essere le predestinate, Bari, Salernitana, Catania, al di là del Bari, insomma, che sta facendo benino, non benissimo, e le altre non stanno facendo molto bene. Quindi mi sembra un campionato molto livellato, molto equilibrato. Dalla parte di tutti i campionati, ormai quasi tutti a livello professionistico, sono quasi tutti equilibrati, quindi non ci sono più Suare Materasso, non ci sono più Cenerentole, tutti quanti hanno una squadra più o meno presentabile e fanno bene i campionati.
1: Campionato sicuramente aperto, dove tutti possono battere tutti, e poi secondo me si è alzato un po' il livello anche generale delle medio-piccole, perché anche Crotone e Cosenza, che non hanno avuto la possibilità di costruire organici proprio fortissimi, hanno ottenuto qualche punticino, hanno messo in difficoltà, e poi ci sono anche le neopromosse come Barletta e Scafatese, che hanno costruito squadre importanti, per non parlare del Sorrento, che comunque ha perso col Bari, ma ha fatto un ottimo avvio di campionato. Voglio dire, ci aspettavamo tutti Salernitana, Catania e Bari, ma abbiamo sottovalutato probabilmente in asse di partenza squadre costruite con budget anche abbastanza importanti, come anche le neopromosse.
3: Sono perfettamente d'accordo, soprattutto sul discorso Scafatese e Barletta, che sono riusciti a portare calciatori importanti che non pensavo che andassero in quelle società, senza offeso per le piazze, però pensavo che erano calciatori che potevano, ecco, ambire ad andare proprio a quelle tre favorite, che sono Catania, Bari e Salernitana. In effetti è proprio così, insomma, sono in linea con questo ragionamento.
2: Ma io volevo una valutazione sull'attuale organico della Regina, perché molto spesso è una considerazione che fanno i tifosi, soprattutto vedendo i risultati di questo avvio di campionato, che quella proposta dalla società è un organico che comunque non sfigurerebbe in Serie C. Volevo un commento su questo, cioè cosa pensa lei sul reale valore dell'organico attuale della Regina. È vero che questa squadra potrebbe comunque giocare anche nella categoria superiore?
3: Questo non lo posso dire, perché non conosco bene i calciatori della Regina, sono molto sincero, però vedo dai risultati che sta facendo, e con questa partenza, chi parte bene è a metà dell'opera, si dice, quindi mi sembra che con 10 gol fatti, non sono subito, insomma, non ci sono tante chiacchiere da dire, tante cose da dire. La squadra sta andando bene, probabilmente l'alchimia Marchioni l'ha trovata, soprattutto tra le parti, ma probabilmente i personaggi, insomma, gli interpreti sono di assoluto valore.
2: Sì, fra l'altro alcuni giocatori, diciamo, ancora non sono al massimo della condizione, qualcuno è arrivato da poco, qualcuno si è visto praticamente ancora zero, se non qualche minuto, e insomma si vede che nonostante, diciamo, i grandi risultati, forse da un punto di vista atletico si può ancora ambire qualcosa di più.
3: Beh, vabbè, l'importante sarebbe staccarsi quando prima scrollarsi di dosso le inseguitrici, perché se di giornata in giornata si conquistano punti di distacco, poi tutto diventa, non dico molto più facile, ma più facile.
0: Direttore, mentre negli altri gironi insomma qualcosa si muove, ad esempio nel girone B dovrebbe tornare in panchina Ciro Ginestra a Guidonia, rischia di saltare qualche panchina nel girone C nel prossimo weekend?
3: Dovrebbero saltare, non ho capito la domanda.
0: Se c'è qualche panchina a rischio nel girone meridionale del girone C.
3: Ma non penso che ci siano. Mi pare che poteva essere all'inizio, insomma, inizialmente quella del Catania, perché Longo, che stimo molto, anzi moltissimo, non era partito bene, poteva stare, oppure la Salernitana che fa dei risultati, però penso che non ci siano grossi stravolgimenti, penso.
0: Neanche a Cosenza?
3: Beh, ma il Cosenza, Cosenza e Crotone hanno problemi più di società che di panchina, a mio avviso. Se poi dopo si vuole dare la colpa alla panchina, quelle che sono della società sono altri, sì. E elenchiamo altri fattori che non conosco.
0: Chi gioca meglio tra Casarano e Sorrento? Perché Sorrento, insomma, ha fatto un filotto di vittorie, poi ha perso col Bari in casa. Il Casarano c'ha questo gioco, no, spumeggiante, magari concede qualcosa.
3: Beh, allora, intanto io sono un ex del Casarano, tra le due tifo il Casarano.
0: Ecco.
1: Ma Casarano è anche una grande squadra, C'ha calciatori, dico, il Casarano è una squadra molto, molto forte, ha calciatori importanti.
3: Sì, poi c'è una
1: struttura
3: bravo,
1: importante,
3: che è molto pragmatico. Però il Sorrento di Maiuri sta facendo bene, insomma, al di là di questa sconfitta forse anche inaspettata col Bari, perché 2-1, insomma, mi sembra che erano andati anche in vantaggio.
1: Sì.
3: Quindi potevano magari finire in parità, però sta facendo bene, quindi. Però tra le due tipo il Casarano, perché ho messo la maglia a Casarano per un anno, quindi spero, faccio il tipo per Casarano.
0: Ci sta, ci sta. Va bene, insomma, noi venerdì vedremo se esordisce l'ex attaccante dell'Albino Leffe Zoma in nazionale. Sarebbe una bella storia, anche se gioca in Serie B tedesca, io onestamente la convocazione certo. Non l'ho capita, ecco, cioè non...
3: Certo.
0: Ci toglieremo questo dubbio. Va bene, direttore, grazie davvero.
3: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Grazie.
3: Di trasmissione.
1: Arrivederci, grazie.
0: Alla prossima, grazie.
1: Sì, beh, c'è la nazionale. Effettivamente è un altro argomento che ora ha tirato fuori Paolo e che io andrei anche un attimino a toccare, visto che è iniziato questo nuovo percorso con Roberto Mancini, che come sappiamo è stato già CT della nazionale negli anni addietro, recenti, ha vinto l'Europeo, poi purtroppo ha fallito la qualificazione al Mondiale. E, che ne pensi, Davide, di questo nuovo percorso?
2: Ma
1: nonostante tutte le polemiche che sono venute fuori poi.
2: Ma sì, guarda, cerco di lasciare fuori le polemiche in questo momento, perché ormai il percorso è ben indirizzato. Io sono rimasto abbastanza scottato un po' dall'evoluzione passata fra il coinvolgimento Maldini Leonardo, le dimissioni, i veti sugli allenatori, una presa di posizione netta poi del presidente, che ha voluto a tutti i costi, insomma, questo dualismo Mancini Ranieri. Ormai è andata così e speriamo che ovviamente le scelte possano essere quelle giuste, quindi se i risultati arrivano ben venga, e ce lo auguriamo tutti. Mancini, diciamo che ci aveva abituato un po' a convocazioni anche un po' particolari,
1: sì,
2: no? Con nomi
1: volta.
2: Con nomi fuori, diciamo, dagli schemi, non è una novità, e anche questa volta, insomma, è andata così. Qualche giocatore probabilmente era stato azzeccato, penso a Retegui, che insomma si era arrivato come un Mister X e poi si è rivelato una persona che è riuscita a incidere nel campionato di Serie A, e quindi a imporsi. Altri giocatori invece, insomma, sono state delle meteore in nazionale.
1: Beh, poi in determinati contesti,
2: passaggi brevi,
1: in determinati contesti, secondo me ci sta anche provare ad aggiungere calciatori.
2: Ci
1: se
2: sta,
1: per esempio, Zoma, 6 gol. È vero che gioca in Serie B tedesca, cioè il livello sicuramente non è dei top campionati. Però comunque,
2: ci sta, io
1: già
2: spero...
1: lo scorso ne aveva fatto bene e lo puoi provare in National League, e di conseguenza, che poi di fatto sono delle specie di amichevoli, certo ti possono aiutare per la qualificazione, per essere testa di serie, quello che vogliamo, però alla fine devi provare a cambiare qualcosa,
2: allora,
1: perché obiettivamente così non va bene. A sto punto proviamo a convocare un po' tutti. Io avrei insistito un po' di più su Tressoldi, che secondo me è già un attaccante più pronto per prendersi anche per prendersi il peso.
0: Ma sembra sia indeciso il ragazzo ancora tra Italia e Germania.
1: L'Italia, per esempio, ha fatto, la federazione ha fatto un buon lavoro con Romano del Cagliari, che era di nazionalità svizzera. Tra l'altro, forse dovrà pagare anche un indennizzo. Da capire se lo pagherà il calciatore o la federazione.
0: Vabbè, fanno alla Romana.
1: Alla Svizzera. Alla Svizzera, perché lui ha fatto un percorso, forse anche contrattualizzato, con la federazione svizzera, e di conseguenza questo contratto prevede che se lui sceglie, come ha fatto, di giocare per la nazionale italiana, allora va pagato un indennizzo appunto alla federazione svizzera. Quindi,
2: guarda, io spero soltanto una cosa, che questo tipo di convocazioni siano per il bene dell'Italia. Perché a volte quello che è successo in passato, che più che il bene dell'Italia hanno fatto il bene del calciatore.
1: Sì, certo.
2: Nel senso, è chiaro che una convocazione nazionale ti valorizza, e quindi il giocatore sconosciuto che non viene trattato dalla stampa generale nazionale, è chiaro che una volta che finisce nel giro della nazionale tutti si chiedono chi è, cosa fa, dove sta giocando, e quindi magari anche la partita successiva, certo, viene continuato a seguire. Questo vuoi o non vuoi porta a un aumento dell'attenzione, del prezzo, del costo del cartellino, quindi è comunque una grande e grossa pubblicità, e questo ovviamente il calciatore ne beneficia. Se tutto questo è fatto ai benefici dell'Italia, la nazionale ha veramente un di più, allora ben venga, mi auguro che sia così. Quello che però volevo dire prima è che, appunto, a parte Retegui e altri, è stato un vantaggio più per il calciatore e per la gente.
1: Ha fatto bene discretamente Emerson Palmieri, però insomma niente di clamoroso, insomma qualche naturalizzato c'è stato, però
2: c'è da dire anche,
1: bisogna anche andare a trovare, obiettivamente l'Italia ha problemi,
2: che capisco Mancini, perché l'Italia rispetto al passato, agli anni 2010 e 2000 e anni 90, dove c'era un fior fior di calciatori e non si sapeva chi portare, chi lasciare fuori, chi non scontentare, perché c'erano talmente tante diciamo le eccellenze che sembrava un torto non convocare un giocatore, adesso è chiaro che c'è un po' di carenza di qualità rispetto al passato, e quindi bisogna un po' inventarsi e andare veramente a cercare con la lente di ingrandimento in tutti i campionati del mondo. Questo è fuori di dubbio, quindi da questo punto di vista capisco Mancini, però spero che insomma tutto sia volto al bene della nazionale.
1: Certo, chiaramente quello che ci aspettiamo tutti.
0: Giusto il tempo di ricordare che sono aperte le iscrizioni per il corso in direzione e management delle società di calcio, quindi si tratta di un corso idoneo a sostenere l'esame di abilitazione come direttore sportivo presso la FIGC, e il tutto è organizzato dall'Università Online e Campus, che già ha avuto un grandissimo successo per la prima edizione, ossia lo scorso anno. Il direttore del corso è l'avvocato Gian Domenico Stilo, il coordinatore, assolutamente sì, il coordinatore il dottor Massimiliano Marino, e abbiamo detto prima più o meno le aree di studio, non abbiamo detto che tra i relatori figura Pasquale Sensibile, ex dirigente, insomma, portato il Novara in Serie A, certo. Pasquale Sensibile, prima di andare poi alla Sampdoria come direttore sportivo, oggi fa parte del Paris Saint Germain. Si occupa dello scouting del Paris Saint Germain.
2: Ma c'era l'ex DS del Lecce, come si chiama?
0: Cioè, è prevista anche la presenza, ancora da confermare, ma credo sia prevista la presenza di Pantaleo Corvino.
2: Corvino.
0: Nella maniera più assoluta.
2: Ci sono bei nomi.
0: Voglio dire, cioè, l'avvocato Gian Domenico Stilo deve fare concorrenza alla nostra trasmissione, cioè non è che può prendere dei relatori, ecco, cioè, capisci? Di conseguenza, per avere oltre il 90% dei studenti che superano poi l'esame, significa che i relatori sono d'eccezione. E per info e iscrizioni, la mail è corso.ds@unicampus.it, oppure potete telefonare allo 0965 8904 13, che è il polo di studio e campus.
1: Nuccio ci fa i complimenti, dice: buongiorno, complimenti alla grande, sempre ospiti importanti, un piacere l'intervento di Nevio Scala, le idee ci sono, il calcio è una miniera di info, tematiche del passato e del presente, a sentire di cosa parliamo, se la regina dominante vincente a corti di argomenti, i giornalisti di spessore saranno ancora più ispirati a parlare con una gioia di una regina dominante vincente da record con più creatività. ringraziamo.
0: Sì, grazie, grazie. Poi Regina Dominante potrebbe essere un derby degli anni è 40.
1: Vero,
0: ecco.
1: È vero, è vero. No, ma poi non è facile. Quando si vince diventa sempre un pochino più complicato tirare fuori argomenti di grande livello, però ci stiamo riuscendo, anche grazie soprattutto a Paolo, bisogna ammetterlo, perché Paolo
0: siamo sta tutti portando, qui per questo, so.
1: Sta portando qualità e ospiti assolutamente di livello. Beh, soprattutto oggi anche molto vicini alla regina, perché voglio dire, l'intervento del procuratore di Toscana, avevamo parlato col procuratore di Abbonchelè, chiaramente è quello che la gente vuole sentire, sapere perché questi calciatori hanno scelto Reggio Calabria e perché e cosa c'è dietro appunto la scelta di venire in riva allo Stretto, e anche per la qualità e capire bene questa proprietà che intenzioni abbia. Secondo me passa tanto anche da qui, perché se questa società avesse voluto prendere tempo, avesse voluto comunque gestire la situazione in maniera diversa, anche per la multiproprietà, questioni insomma che sono all'ordine del giorno, avrebbe sicuramente fatto altre scelte, si sarebbe comportata in maniera diversa. Invece mi sembra che comunque lo sforzo sia stato importante e si è andati a cercare calciatori di primissimo livello.
0: Questa società, ovviamente mi interessa sentire il parere di Davide in tal senso, ha liberato l'ostaggio, ha pagato un fio, insomma un riscatto di fatto per prendersi la regina, perché i club in D valgono zero, va bene? Quindi la regina non solo era in D, ma aveva anche un fardello di debiti testimoniali da bilancio.
1: Probabilmente la valutazione giusta non era zero, ma non è stata neanche quella che poi effettivamente è stata pagata per comprarsi la regina. Una via di mezzo probabilmente sarebbe stata la cosa più corretta. Perché comunque stai sempre parlando di un brand regina che, con tutto rispetto, non è il brand della squadra di Serie D di paese, e comunque ha un valore. Su questo siamo d'accordo.
0: Stiamo parlando di una regina che come asset aveva il titolo sportivo con 400.000 euro versate e il marchio 125.000 euro.
1: Quello era più o meno, certo.
0: E quindi credo che si siano accordati per il triplo, ma per quelli che erano quelli che io ho chiamato i soldi con l'elastico, quindi che risultavano a debito, cioè soldi messi a titolo di prestito soci, e che è una cosa legale quanto immorale. E oggi il monte ingaggi della regina credo che sia o il doppio o il triplo rispetto a quanto siamo stati abituati. Oggi i soldi che va a mettere l'Odito dentro la regina sono, in un anno solo, vedendo cioè quello che andrà a recuperare dalla campagna abbonamenti, dal ticketing, sponsor già non lo vedo sulla maglietta, lo sponsor, di conseguenza la sponsorizzazione non so quanto possa aver recuperato o quanto possa avere in programma di recuperare, però andrà a mettere molto di più in un anno di quello che in tre anni, sempre da bilancio, è stato messo, cioè 600.000 euro all'anno sono state versate sempre a titolo di prestito soci nelle casse della regina.
2: Allora, non so le cifre esatte, questo non lo posso sapere, diciamo, sia di quanto è stato speso quest'anno che negli altri anni, però sotto gli occhi di tutti ed è incontestabile che i giocatori acquistati in questa stagione hanno un profilo nettamente superiore rispetto, diciamo, magari alle rose allestite, perché probabilmente l'anno scorso sulla carta si aveva una buona squadra, ma che poi all'atto pratico si è vista carente, diciamo, di rincalzi, di possibilità di cambiare modulo, di che magari nell'acquisto degli under era stata, diciamo, deficitario, perché poi ci si è ritrovati ad avere la coperta corta, a non sapere chi mandare in campo, o se si infortunava qualcuno poi come si può fare, tutta una serie di discorsi che quest'anno sicuramente non abbiamo. Adesso abbiamo iniziato il campionato con Reis, che sulla carta non era stato considerato come acquisto di punta dal punto di vista dell'attacco, e nel frattempo che si aspettava, diciamo, Magrassi e Yallov, non ha per nulla sfigurato, anzi si è dimostrato quello da un punto di vista atletico e della voglia forse quello più pronto. Quindi ci sono tanti indizi, tante situazioni, tante conferme dai risultati, dal campo, che ci fanno capire, al di là delle cifre, che quest'anno si è puntato veramente ad aggredire il campionato e di raggiungere l'obiettivo.
0: Però sapete, cioè, che io su questo discorso degli under non sono d'accordissimo. Cioè, noi abbiamo visto 2 anni fa due ragazzi del 2006, quindi erano la terza casella, no? Il sì. 2006, Forciniti, che ha iniziato molto bene, era in prestito all'Empoli ma era a scadenza, quindi poteva diventare tuo tranquillamente, ha iniziato molto bene e per quanto mi è apparso in sogno, nel momento in cui ha rifiutato di firmare con la Regina, perché era a parametro zero, no? Quindi già da febbraio poteva tornare, è sparito. Avevi Ndoye, lo hai lanciato tardi. Ho fatto un altro sogno in cui Ndoye prendeva 250 euro al mese, va bene, gli hai fatto una proposta simile se non addirittura al ribasso per rinnovare, lo hai perso a zero e se n'è andato a Frosinone Primavera. L'anno scorso hai ammazzato Gatto, che era 2007. Io non ho visto degli under così scarsi, io ho visto una gestione scarsa degli under, sono due cose diverse.
2: Sì. Allora, io parlavo della stagione scorsa, mentre forse 2 anni fa sugli under ci si era azzeccato.
1: 2 anni prima, poi l'intelaiatura generale della rosa, perché alla fine l'hai perso di un punto,
2: no,
1: il campionato.
2: Poi, le situazioni quindi di cui parla Paolo è vero, o ci sono probabilmente state delle situazioni, diciamo, poco eleganti nel trattare alcuni giocatori che magari potevano risultare utili e che invece sono stati lasciati andare via per poi rimpiangerli e addirittura con qualcuno provare, certo, anche a riprenderli.
1: Vabbè.
2: Però è chiaro che alcune situazioni economiche mi sembra che quest'anno siano completamente scomparse, fortunatamente, perché si va a scegliere il meglio e ci si accorda e si porta a casa giocatori che comunque non conosco le cifre reali, ma sono sicuro che hanno dei cachet e degli ingaggi sicuramente importanti. E fra l'altro, la cosa che mi viene da dire è che a volte non serve soltanto avere i soldi, perché alcuni giocatori non ne fanno soltanto una questione economica e non ne fanno soltanto una questione di blasone, ma determinati calciatori, anche e soprattutto gli under, arrivano se c'è anche una fiducia da parte nella società. Cioè, io posso anche andare a chiedere Toscano, posso andare anche a chiedere non lo so, un altro calciatore X, ma se dall'altra parte il procuratore, la società che mi deve dare il calciatore magari in prestito da valorizzare, anche se io propongo una cifra tra virgolette congrua, non si fida dell'attuale società, probabilmente non me lo lascia e quindi magari preferisce mandarlo in altre piazze, forse magari prendendo anche qualcosina in meno, però dove c'è un'aspettativa, una fiducia, un'ambizione diversa, dice: io lo mando lì e so che il ragazzo fa bella figura, che gioca, che mi mette dentro delle buone prestazioni e che probabilmente quando ritorna avrà fatto quelle esperienze che io volevo fargli fare. L'anno scorso magari non so quali situazioni sugli under possono essere sfumate, ma mi rendo conto che andare a bussare nelle grandi piazze, sì, Lecce, Genoa o Juventus, per chiedere il calciatore, sì, se dall'altra parte non vedono una persona, diciamo, una società in fiducia, difficilmente, diciamo, ci si apre.
1: Ma che poi nel calcio di oggi, e soprattutto poi nelle dinamiche che ti possono portare gli under a Reggio Calabria, secondo me sono determinanti i contatti e le referenze che tu hai, quello che stavi dicendo oggi. Probabilmente fino allo scorso anno la Regina aveva dei contatti e delle referenze non abbastanza positive per permettere a determinati calciatori di venire a giocare a Reggio Calabria. Ci eri riuscito con Forciniti, che secondo me comunque in quell'anno
0: sono 2 anni che titolare in Serie C,
1: appunto, nel senso, in quella era uno degli under più forti di tutta la Serie C, come lo era Giulio Dori. Poi evidentemente non hai avuto la stessa forza e non sei riuscito a trovarli, anche Cham stesso, parliamone di Cham, che è vero che sta giocando un po' di meno, però era stato comunque tra i più positivi. Era 2005 il primo anno quando è venuto a giocare a Reggio e voglio dire, aveva fatto discretamente bene, molto bene per 2 anni.
0: Poi è normale che se mi parli di Fomete, di Lanzillotta, certo, e di gente che forse farebbe meglio andare dai campus, ecco, un attimo a vedere un attimo cosa fare della propria vita, allora il discorso cambia.
2: Sì, sì, ma poi diciamo ci sono state anche situazioni di mercato, non sugli under, ma anche su calciatori, diciamo, più blasonati, con nomi più importanti, che ci siamo visti scappare sempre, diciamo.
1: Sì, beh, anche lo stesso, la stessa gestione con De Felice,
2: quando
1: no?
2: Ormai sembravano,
1: che lo fai scappare via,
2: sembravano essere chiusi, quindi magari tanti giocatori che magari sono stati chiamati, ci sono state trattative, qualcuno forse si dice che sia anche venuto a Reggio,
1: Alagna,
2: esatto, e che poi magari sia andata a casarsi altrove. Tutte queste quest'anno... situazioni qui ci avevano lasciato con l'amaro in bocca. Allora, quest'anno io ci siamo già espressi, per ora la regina sta confermando quelle che erano le aspettative, i sogni dei tifosi, e mi auguro che sia sempre così, e già da questa partita importante contro l'Igea ci possa essere l'ulteriore conferma. Perché come diceva Paolo prima, no, bisogna comunque stare con i piedi per terra. Come diceva il tifoso al telefono prima, già nell'amichevole persa pre-campionato, certo, c'era già qualcuno che mugugnava, diceva: ma allora, ma che squadra abbiamo fatto? Quindi basta poco per mutare gli animi e mutare gli umori.
0: Sì, fermo restando che il ritiro, la squadra non era completa. Cioè, no, noi abbiamo, certo, parlato prima di Romairone, ed essendo le lodi, Romairone.
1: Comunque le amichevoli servono anche per far ruotare un po' tutti quelli che aveva a disposizione. La regina poi non aveva neanche a disposizione tanti calciatori. Non aveva per esempio Nemma Grassi, forse aveva solo Reis, non aveva sicuramente Iallo, non aveva Baldan, non aveva forse neanche Lancini.
0: No, ma ricordiamoci che dalla terza
2: Lancini è arrivato in ritiro,
0: ha fatto tutto il ritiro, per carità.
1: Quindi ora, obiettivamente, nel senso, le amichevoli lasciano il tempo che trovano, anche se lo scorso anno già avevamo avuto delle avvisaglie, perché facevi fatica a vincere anche con squadre di promozione e di prima categoria. Cioè, parliamone, quest'anno comunque le partite le hai stravinte con determinati avversari, hai vinto 14-0, 20-0, 20-1.
0: Quella squadra maltese era di che serie maltese?
1: La serie B, mi pare.
0: Ti pare?
1: Non ricordo.
0: Cioè, il livello era amatoriale, cioè loro partecipavano alla Coppa Nazionale, sì, amatoriale.
1: Essere,
0: ma
1: può essere anche una cosa del genere. Ora non vado a memoria. Ci hanno
0: segnato.
2: In questo momento siamo abituati. In questo momento siamo abituati molto bene. Nel senso che ogni settimana, fortunatamente, ci ritroviamo a parlare delle tante cose belle che stanno succedendo. E, diciamo, fra le. Come dire, gli argomenti di discussione possono essere: quale sarà la formazione la prossima settimana?
0: Infatti,
2: perché
0: sono grossi dubbi.
2: Esatto, Marchionni ci ha abituato a cambi, a turnover, a diverse soluzioni tattiche.
1: Cambi sempre comunque ben pensati, cioè non buttati lì. Perché obiettivamente anche su questo è un altro aspetto. Se torniamo a vedere anche la gestione dei calciatori negli ultimi anni, c'era un sali e scendi continuo. Tra giocatori che erano la settimana prima erano titolari, la settimana
2: mi viene
1: dopo
2: da dire
1: in tribuna,
2: che la Ribi ha fatto mezza stagione in tribuna, e quest'anno viene riconfermato, diciamo, fra i giocatori che entrano nelle turnazioni, sia fra titolare che subentrante, e questo fa capire un po' la differenza. C'è un giocatore che non era proprio stato preso in considerazione e che invece quest'anno sta continuando a fare il giocatore che noi conosciamo, e quindi contribuendo nel percorso di vittoria che la regina sta portando avanti.
1: Leggo il messaggio che ci arriva da parte di Nuccio. Scrive: scusate, l'esploit di un solo calciatore under basta per recuperare ciò che si è speso per l'acquisizione della regina, grazie alle competenze nel capire il valore prospettico di un under. Non lo so se basta, obiettivamente bisogna prima capire bene quanto possa valere il calciatore.
2: Guarda,
1: poi in base a quello che
2: è prematuro, ma io credo che possa giocare tranquillamente anche in Serie C.
1: Sì, ma poi comunque c'è anche un percorso di crescita che
2: poi magari farà meglio.
1: Da osservare, perché comunque ricordiamoci sempre che gli under sono 2008, 2007, 2006, quindi soprattutto il 2008 e il 2007 dobbiamo abituarci a vedere e accettare il fatto che siano un po' su un ascensore. Perché
2: certo,
1: ci sono momenti in cui tutto va bene, la testa è libera, sei straconvinto dei tuoi mezzi, poi magari sbagli una partita, sbagli un episodio e puoi incappare anche in un momento di difficoltà, e quindi le prestazioni possono calare. Oggi va tutto bene perché la squadra sta andando bene, Toscano in questo caso è uno dei protagonisti, ma può capitare, perché è un ragazzo di 18 anni che comincia ad avere qualche difficoltà, non ce lo auguriamo, però anche quello fa parte del percorso di crescita. Poi un calciatore forte si vede anche in quei momenti là, come esce dai periodi difficili e nella gestione degli
2: episodi. Posso dire che comunque, al di là di tutto, credo e spero di non essere smentito, che comunque per un under giocare e crescere e maturare in questa squadra sia l'ideale. Perché quando c'hai accanto giocatori di assoluto livello, di esperienza, di maturità calcistica e soprattutto con una certa, un certo carattere anche, che ti permettono di esprimerti e di crescere e di giocare in una determinata maniera, quindi con meno paure, con meno pressioni, quindi di sapere che comunque in un certo senso si hanno un po' le spalle coperte, che è un po' quello che deve fare, insomma, anche un club, no? Permettere, certo, di far uscire fuori i giovani, perché accanto ci sono veterani di livello. E quindi io non vedo solo la qualità calcistica, vedo in campo dei calciatori che si fanno rispettare dagli arbitri, che si fanno rispettare dagli avversari, che quando fanno un rimprovero al compagno, insomma, quel rimprovero viene accettato e capito, che non ci sono situazioni, diciamo, di turbolenza a cui molto spesso eravamo abituati anche durante le partite, con
1: anche nella gestione delle trasferte.
2: E quindi vuol dire che c'è una componente di organico studiata bene, con giocatori che sicuramente sanno il fatto loro, al di là delle prestazioni tecniche.
0: Under o non under? Sì.
1: Pino ci scrive: Toscano è il nuovo Cambiaso, forza regina. E poi ci arriva un messaggio un pochino più lunghino, lo leggo. Ci scrive Angelo, scrive: parliamo chiaro ragazzi, la regina dell'ultimo anno della gestione Foti in poi è stata umiliata come mai nella sua storia recente. Fallimenti, esclusioni, promesse disattese, società che passano e tifosi costretti a ingoiare bocconi amari. Una piazza che ha fatto la Serie A e portato il nome di Reggio Calabria in tutta Italia meriterebbe rispetto, programmazione e ambizione. Invece troppo spesso è stata trattata come un problema anziché come un patrimonio. A chi ama questi colori continua a soffrire vedendo quanto poco conti la storia della regina per chi dovrebbe tutelarla.
0: Io dico under o non under, noi siamo pur sempre in una fase iniziale di questo, certo, campionato, e di conseguenza, superata la fase iniziale, cosa succede? Che gli avversari ti possono anche prendere le contromisure, magari gli avversari non conoscevano Toscano, quindi ci sta, sì, diciamo, dire tutto il bene possibile al ragazzo, lo stiamo facendo, anzi lo siamo stati i primi a sottolineare, a rimarcare l'importanza dell'impatto di questo classe 2008, che non era neanche titolare in Coppa Italia. Cioè, si è lussato la spalla a Palmieri ed è entrato Toscano.
1: No, si è spaccato la clavicola, poveretto Palmieri. C'è, sì, la frattura della clavicola, quindi è anche un infortunio abbastanza grave. Ora speriamo possa rientrare a breve, perché io ripeto, ancora non abbiamo visto Palmieri. E attenzione, perché Palmieri è un altro bel calciatore, eh? Viene fuori da una primavera importante come quella del Lecce, e secondo me anche lui potrà ritagliarsi uno spazio importante. Cioè, Toscano è molto forte, lo vediamo e quindi lo abbiamo potuto giudicare. Palmieri ancora non l'abbiamo visto di fatto, e secondo me, visto che anche è partito titolare nelle gerarchie, no, all'inizio, perché giocava lui, è un altro calciatore che potrà dare delle soddisfazioni. Anche lui è di proprietà della regina, non è in prestito, e va valutato, va visto, e secondo me ha dei buoni margini anche di crescita, un bel calciatore.
0: Ma noi in questa fase dobbiamo invitare tutti a dare sempre di più, tutti i nostri calciatori, quindi a volare sempre basso,
1: certo,
0: insomma, a capire, ma penso non ci sia bisogno, lo diciamo noi, che ancora non è stato fatto nulla, e che ora affrontiamo un ciclo di partite contro avversari attrezzati, per fare cosa non lo so, ma sicuramente attrezzati.
2: Sì, sicuramente quella di domenica credo che sia la partita più importante fino ad ora, sì, che la regina abbia affrontato, perché a parte l'ultima partita, tutte le altre erano neopromosse, che poi dalla classifica dice che comunque non sono squadre da bassa classifica, ma addirittura siano riuscite a fare anche il risultato con le big, fra virgolette. Quindi, diciamo, non erano da sottovalutare, ma non erano neanche forse gli avversari più tosti che avremmo potuto incontrare. Adesso c'è il vero test, e lì anche dalla partita che farà la regina, al di là del risultato, capiranno ancora più cose, secondo,
1: sì,
2: me.
1: Sì, che poi comunque c'è anche da sottolineare un aspetto: che reduci dalle ultime stagioni, nulla è scontato. perché obiettivamente lo scorso anno abbiamo perso anche partite contro avversari che lottavano per la salvezza, in casa e fuori. Con la Cireale in 3 anni non è mai vinto in casa in campionato, per dire.
2: Eh sì, l'anno scorso l'abbiamo perso fra l'altro con le più piccole.
1: Sì, sì, no, ma ci ha perso anche un campionato non vincendo con la Cireale e Pompei quando si è arrivato secondo col Siracusa. Quindi ogni partita va presa con la stessa, secondo me, attenzione, concentrazione da parte della squadra, che non deve sbagliare. Non deve sbagliare, poi se sbaglierà, amen, cioè nel senso, può capitare, poi chiaramente se sbaglia una volta va bene, se sbaglia 2 o 3 incomincia a essere un problema. Ma secondo me con questi calciatori, con questa mentalità, difficilmente soffriremo o vedremo quello che abbiamo già visto negli ultimi anni.
0: Non dobbiamo calare di tensione,
1: non bisogna sottovalutare nessuno e giocare sempre con la convinzione di essere la regina. Ogni partita in Serie D in questa categoria deve giocarla per vincere.
0: Ma ragazzi, cioè, i prossimi 4 avversari contro di noi si giocheranno la vita.
1: Sì, sì.
0: Perché se fanno risultato contro di noi danno un senso al loro campionato e danno un senso al girone a prescindere.
1: Accendono una fiammella, possono accendere una fiammella di speranza. Io penso che se la regina
0: tutto
1: dovesse
0: il girone
1: uscire,
0: ti farà contro di noi nelle prossime
1: certo,
0: partite.
1: Ma è normale che sia così. Ma ripeto, la regina doveva prepararsi a questo campionato già molto tempo indietro, per la storia e il blasone che ha e per la città che rappresenta. Abbiamo dovuto aspettare, vabbè, pazienza, è arrivata probabilmente adesso l'occasione e la mentalità giusta per poter affrontare questo tipo di campionato. Ormai il passato è passato, perciò di conseguenza io penso che la regina deve continuare a fare questo campionato e chiuderlo il prima possibile, perché ha tutte le carte in regola per farlo. Ovviamente noi parliamo adesso, servono i fatti. E già le prossime 4 partite, a cominciare la domenica, saranno un crocevia quasi decisivo, perché se la regina dovesse uscire indenne da queste 4 partite, non dico vincerle tutte, però ottenere un buon bottino di punti, penso che obiettivamente ci sia poco da discutere, nonostante poi non saremmo neanche alla 10ª giornata.
2: Sì, è chiaro che se la regina fa filotto, il risultato, diciamo, successivo può essere magari più o meno bello, ma di sicuro avrà dato un chiaro messaggio a tutte le avversarie e al campionato, che poi io credo che sia quello che la regina deve fare. Cioè, ripeto, una squadra di Serie D dove le risorse sono poche e dove si fanno investimenti a inizio anno puntando a un obiettivo, se una squadra di testa ti passa già 8, 10, 12 punti a gennaio o a dicembre, quando si apre il mercato, il pensiero che fa magari una società che non ha risorse illimitate è: ok, che facciamo? Continuiamo a investire e cerchiamo di recuperare questi punti enormi di stacco che abbiamo, oppure magari ci riproviamo l'anno prossimo e quindi puntiamo a chiudere il campionato? Sono tutti discorsi che forse oggi sono un po' prematuri, ma si costruiscono partita dopo partita.
0: No, sono tutti discorsi, cioè noi in questi giorni stiamo sentendo: se chiudiamo il girone d'andata più 8 piuttosto che più 10 o più 12, noi in questo momento siamo a più 2.
2: Esatto, infatti.
0: Su 2 formazioni.
1: Alla fine di queste 4 partite potremmo anche essere a più 5, però noi parleremo dopo eventualmente.
0: Esatto, ne parleremo lunedì.
1: Con i dati e con i risultati del campo potremo sicuramente parlare con più convinzione, e soprattutto su dati di fatto concreti. Che ora stiamo facendo ipotesi che obiettivamente alla 4ª giornata sono anche un po' pericolose, perché uno si espone. Quello che lascia presagire la squadra è sicuramente qualcosa di importante, però.
2: Beh, oggi i numeri dicono
1: oggi
2: questo.
1: Oggi dicono, esatto, quindi ovviamente noi dobbiamo considerare un po' tutto. Va bene, io leggo l'ultimo messaggio da parte di Giuseppe, dice: buongiorno a tutti, quando abbiamo avuto un toscano calciatore ed un toscano mister abbiamo sempre centrato la promozione.
0: Bella questa, insomma, è vero, perché Mimmo ha vinto sia da calciatore che da tecnico, quindi ha scritto la storia.
1: Bene, io ringrazio Davide Nucera per essere tornato ai nostri studi, è sempre un piacere averlo qui. Grazie ovviamente a Paolo Ficara, che ritroveremo domani ovviamente.
0: Ciao, a domani, ciao.
1: E ovviamente io vi ringrazio per essere stati con noi. Noi ci rivediamo domani. Buona continuazione sui canali di Turing. Ciao.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
8: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non

0: Dunque, ovunque. Scopri le nostre offerte su www.auranex.it o chiamaci per un sopralluogo gratuito al numero 0965 18 16 002.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
2: Ciao, sono Sebastiano Marra e con Sema Elettricità mi occupo di distribuzione di elettricità, di luce a 360 gradi e di sicurezza. Da 24 anni Semar è sinonimo di consulenza specialistica, di approccio sartoriale al mondo elettrico, di affidabilità, di tecnologia a portata di mano. Il nostro impegno è ripagare la tua fiducia, perché le scelte di oggi illuminano il domani. È perché Semar è dove c'è luce. Ti aspettiamo a Reggio Calabria, in via Ravagnese 263 e su semarelettricità.it.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Smash It's Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
2: Smash It's Up Chart.
3: Come

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104. In ordine sparso.

0: During 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Non ci sono i presupposti per intraprendere un percorso pacifico dei negoziati, così oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Il regime di Kiev, ha dichiarato Peskov ai giornalisti, continua la sua attività, che è piuttosto terroristica, e finora non ci sono i presupposti per intraprendere un percorso pacifico di negoziati. Tuttavia noi, come paese russo, restiamo aperti a negoziati pacifici. La militarizzazione dell'Ucraina continua, mentre i paesi europei cercano nuove fonti di finanziamento per l'acquisto di armi, aggiunto Peskov. Immigrazione, Papa Leone XIV, tutti siano coinvolti nella tutela dei minori. Il mio pensiero, ha detto il pontefice al termine dell'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, va ai migranti e ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche che non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Le parole del pontefice arrivano a pochi giorni di distanza dalla giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si celebrerà il 27 settembre. Vediamo adesso le conseguenze dei cambiamenti climatici. Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme uno studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno 2026 e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili al Niño rispetto a quelli previsti in un anno tipico. Sempre secondo il rapporto, le temperature terrestri globali durante questo El Niño potrebbero essere superiori di circa 1,2 gradi Celsius. Le ripercussioni del fenomeno meteorologico potrebbero farsi sentire addirittura fino alla prossima estate. È stato formalmente conferito questa mattina nei locali dell'Obitorio Civico di Torino l'incarico agli specialisti per procedere alle analisi medico-legali su Giovalin Lazri, il 36enne morto domenica scorsa a Val di Sero d'Alba, mentre con alcuni compagni, secondo quanto ricostruito, tentava un furto in un cascinale a gestire il procedimento e la procura di Asti. La polizia di Padova ha arrestato un agente della Polfer della città veneta trovato in possesso di 166 grammi di cocaina purissima ancora in sasso e di 40.000 euro in banconote false del taglio di 20 euro. Colui è stato arrestato il conducente dell'auto su cui viaggiava un 28enne di Piove di Sacco nel Padovano. Il poliziotto, un 34enne, era sotto osservazione dalla squadra mobile da settimane in quanto sospettato di essere coinvolto in un giro di spaccio. Gravissimo incidente la notte scorsa sull'isola di Ischia. A Forio un'auto con a bordo 3 persone è precipitata in una scarpata, la vettura è risultata rubata. 2 dei 3 feriti, entrambi 18enni, sono ricoverati in prognosi riservata in 2 ospedali di Napoli. L'altro ragazzo coinvolto di 17 anni invece è ricoverato a Rizzoli, dove resta in osservazione. Parliamo di cinema in chiusura. Il comitato di selezione per il film italiano da designare agli Oscar ha votato L'estranea di Paolo Strippoli quale film che rappresenterà l'Italia alla 99esima edizione degli Academy Awards nella selezione per la categoria International Feature Film Award. La scelta è stata motivata dal fatto che è un film nuovo di genere di un giovane autore che ha da poco iniziato il suo percorso ed è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica nazionale e internazionale. L'estranea concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy e che sarà resa nota il 15 dicembre. Non c'è altro, a più tardi.
0: Turing 104. Informazione e passione. C'è una

0: grande e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Smash It Up Chart.

0: vita.
1: Su Touring 104, Smash It's Up Chart.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: State ascoltando Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi. Su Turin 104.

0: Smash It Up Chart.
1: Smash It Up Chart.
0: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104.
2: 104.

0: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Anche se giriamo il mondo in cerca di ciò che è bello, o lo portiamo già in noi, o non lo troveremo. Ralph Waldo Emerson.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Smash Hits Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
8: Smash Hits Up Chart.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104 104, in ordine sparso.

0: Questa è Smash It Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: L'ovicoltura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
1: www.academyolivo.informatoreagrario.it 2B1.
0: Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash Hits Up Chart.
2: Che nome dai?

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Smash It Up Chart.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Non ci sono i presupposti per intraprendere un percorso pacifico dei negoziati, così oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Il regime di Kiev, ha dichiarato Peskov ai giornalisti, continua la sua attività, che è piuttosto terroristica, e finora non ci sono i presupposti per intraprendere un percorso pacifico di negoziati. Tuttavia noi, come paese russo, restiamo aperti a negoziati pacifici. La militarizzazione dell'Ucraina continua, mentre i paesi europei cercano nuove fonti di finanziamento per l'acquisto di armi, ha aggiunto Peskov. Immigrazione, Papa Leone XIV, tutti siano coinvolti nella tutela dei minori. Il mio pensiero, ha detto il pontefice al termine dell'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, va ai migranti e ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche che non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Le parole del pontefice arrivano a pochi giorni di distanza dalla giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si celebrerà il 27 settembre. Vediamo adesso le conseguenze dei cambiamenti climatici. Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme uno studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno 2026 e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili al Niño rispetto a quelli previsti in un anno tipico. Sempre secondo il rapporto, le temperature terrestri globali durante questo El Niño potrebbero essere superiori di circa 1,2 gradi Celsius. Le ripercussioni del fenomeno meteorologico potrebbero farsi sentire addirittura fino alla prossima estate. È stato formalmente conferito questa mattina nei locali dell'Obitorio Civico di Torino l'incarico agli specialisti per procedere alle analisi medico-legali su Giovalin Lazri, il 36enne morto domenica scorsa a Val di Sero d'Alba, mentre con alcuni compagni, secondo quanto ricostruito, tentava un furto in un cascinale a gestire il procedimento e la procura di Asti. Tragedia sul lavoro nella notte al Colosseo. Intorno alla mezzanotte un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti, ha detto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione del monumento, è morto dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri. Il parco archeologico ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto. Messaggio di cordoglio da parte della premier Giorgia Meloni: morire a 22 anni è inaccettabile, lo è ancora di più se questo accade sul posto di lavoro, ha detto. Sono stati alcuni compagni di scuola a segnalare le intenzioni del 14enne che alla Lamezia Terme aveva progettato di accoltellare la docente di italiano nascondendo un coltello nel bagno, consentendo ai carabinieri di sventare il piano. La conferma viene dalla dirigente dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile, Maria Angela Bilotti. Il sistema generale spiega ha funzionato. Quello che ha funzionato è stata la rete, soprattutto dei compagni. Questi ragazzi, aggiunge, hanno visto questa situazione strana e hanno subito riferito ad un adulto e quindi in buona sostanza è scattato il piano. Una curiosità in chiusura: il cratere Jezero su Marte diventa sempre più interessante per l'astrobiologia e la ricerca di possibili tracce lasciate da forme di vita passata. Un nuovo studio mostra che l'enigmatica Margin Unit, un'importante area geologica ad anello che si estende lungo il margine interno del cratere, è stata modellata da un sistema complesso di antichi laghi, acque sotterranee e fluidi idrotermali. La ricerca, condotta grazie agli strumenti a bordo del rover Perseverance della NASA, evidenzia che le rocce di questa zona sono entrate in contatto con l'acqua in almeno 3 episodi distinti. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno

0: 06 51 02 20 583.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: A volte il vincitore è semplicemente chi non ha mai mollato. Jim Morrison.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: Questa è Touring 104.
4: Benvenuti!

non sento i bassi, ragazzi. È vero, non sento i bassi alla mia cuffia. Adesso la sostituisco. Medusa, la prima canzone che ha aperto la puntata di oggi di Casa Lopez. Ben ritrovati, ciao da Filippo. E c'è Super Nick alla parte tecnica, ma sento già delle canzoni in sottofondo che non sono quelle, Nick. Cambia un attimo in velocità. Grazie. Le prime due canzoni, come al solito, sono tutte legate al mondo da discoteca. Abbiamo iniziato alla grande con i Medusa, bravissimi, sono produttori italianissimi, ma ormai conosciuti in tutto il mondo. E poi con la voce di Harry Carmile, così si chiama, sì, è proprio così. Tutto che ho preciso. No, partiamo. Mercoledì.

Frequencies. Proprio ieri abbiamo passato le loro canzoni bellissimissimissime di qualche anno fa, Reality, perché di canzoni fantastiche ne passiamo, quelle dell'archivio storico della radio, ne passiamo quattro ogni nelle due ore di Casolo Prezzi. Oh, in diretta anche oggi, Antonio Simone sta andando al lavoro con la radio al massimo, quindi un buon bocca al lupo, non so, tornerà alle quattro come stanotte, vero?

anche per loro una... Canto tutto. Ah, stavo ascoltando la radio da un altro canale, ecco perché c'era questo problema incredibile. Ha detto tutto, adesso tutto sotto controllo. Siamo

Mega Long Time. Ragazzi, mi sentivo strano, poi ho chiesto al mio registino Niki, ha detto: ma com'è sta storia che io sento male la voce? E in realtà non mi ero assegnato il canale giusto, quindi adesso si sente forte e chiaro la voce nel mio orecchio fantastico. Cioè, non è che è un orecchio fantastico, che magari sei abituato a certi hertz, no? Se non corrispondono non fai dei ragionamenti fantastici, siamo in radio, no? Cara Salo Presti su Radio Touring ogni giorno dalle 17 alle 19 con tante novità, un po' il palinsesto si sta arricchendo giornalmente di Radio Touring 104 dopo la pausa estiva per molti.

La novità, una delle tante che passiamo durante le due ore, si chiama Fuck Man, la canzone è molto molto particolare, tutta elettronica come piace a me. Eccola, passiamo dall'inizio, già, eccola qua. Anche lui ha una voce bellissima, Rugbone Man. Si è prestato nel 2019 per questo grande successo del nostro super mega produttore da discoteca Calvin Harris. Ma ricordate, Giant.

0: Questa è Touring 104.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious, baby!
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

Lo so che stanno ascoltando Radio Turin 104, ma lo stanno anche guardando sul canale 87 del digitale terrestre. Io sono Filippo, questa è Castle of Presti. Adesso vi faccio sognare, ma anche ballare. I

I Bausa sono quelli di Magnetic, che per tutta l'estate ci hanno deliziato col loro singolo Tutto da ballare. Mercoledì 23 settembre. Ciao. Domani saremo già dalla mattina con lo Stop Walking Radio, Teatro Cile, al centro della città. Saremo impegnati per questa bellissima manifestazione dei commercialisti. Beh, li trovo incredibile, cioè un evento nazionale, e si riuniscono proprio a Reggio, e noi saremo lì per, con tanti testimoni che saliranno sul nostro walking radio sia dalla mattina che dal pomeriggio, domani e dopodomani. Radio Touring Number One Radio.

Io che magari sono dato con le canzoni ovviamente originali negli 70, 80, poi 90. Risentire la canzone famosissima The Delegation You and I rimissata in questa maniera, però non è male, dai, cioè le sonorità sono nuove. Era David Guetta con la voce di Hip Hop.

Original Mix by Mix. Ma perché sto dicendo questo? Perché quando parlo le canzoni da discoteca, cioè io devo per forza recitare il jingle di 40 anni fa. Mix by Mix. Al mix, vabbè, era Massimo Lopresti all'inizio, 40 anni fa, adesso ci sono altri DJ. E già da questo weekend, da venerdì, oltre a Francisco e Tony R, nella scuderia di Mix by Mix, The Original, c'è un nuovo mix jockey, Filippo Superato, alle 22 in anteprima il suo set, questo venerdì.

bello. Sai che c'è molta gente in vacanza in questo periodo? No, veramente. Non so se sono i miei amici che vanno in vacanza. Però è bellissimo. Mercoledì 23 settembre, essere in vacanza e farsi il bagno. È una cosa bellissimissimissima. Ah, che bello. 12 minuti alle 18, poi le news. E noi un'altra novità. Sky Newman.

me la canticchiavo anche se non so il testo. Sky Newman dal sud-est di Londra, una voce meravigliosa, una delle tante proposte qui durante la giornata vi faccio sentire. A proposito, vi risegnalo, perché l'ho già detto in questi giorni, che la mattina è tornata Touring Caffè, una brillante conduzione di Rita dalle 10 a mezzogiorno, e poi ovviamente linea ai nostri pazzi sportivi, Ficarra, Paolo e Andrea Benedetto con gli ospiti.

Grande Samurai J con Flamenco Paranoia. Ci siamo pronti? Perché mi sa che c'è una bella novità che vi facciamo sentire prima della canzone del nostro stupendo archivio storico della radio. Parlo così perché sta facendo il loop, Nick.

Baby. Di classe questa canzone di John Legend, che poi si è spostato in Italia, Lago di Como, molti scelgono quel posto fantastico. Siamo qua in diretta dagli studi di Radio Touring 104, questo posto meraviglioso. Everybody back, get down. Ciao, sono Filippo, c'è Nighi, super regia. Come mai? Hai l'intro sbagliato, ragazzo, sai? Correggetelo. Natale Imbruglia e poi le news.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Non ci sono i presupposti per intraprendere un percorso pacifico dei negoziati, così oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Il regime di Kiev, ha dichiarato Peskov ai giornalisti, continua la sua attività, che è piuttosto terroristica, e finora non ci sono i presupposti per intraprendere un percorso pacifico di negoziati. Tuttavia noi, come paese russo, restiamo aperti a negoziati pacifici. La militarizzazione dell'Ucraina continua, mentre i paesi europei cercano nuove fonti di finanziamento per l'acquisto di armi, ha aggiunto Peskov. Immigrazione, Papa Leone XIV, tutti siano coinvolti nella tutela dei minori. Il mio pensiero, ha detto il pontefice al termine dell'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, va ai migranti e ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche che non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Le parole del pontefice arrivano a pochi giorni di distanza dalla giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si celebrerà il 27 settembre. Vediamo adesso le conseguenze dei cambiamenti climatici. Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme uno studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno 2026 e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili al Niño rispetto a quelli previsti in un anno tipico. Sempre secondo il rapporto, le temperature terrestri globali durante questo El Niño potrebbero essere superiori di circa 1,2 gradi Celsius. Le ripercussioni del fenomeno meteorologico potrebbero farsi sentire addirittura fino alla prossima estate. È stato formalmente conferito questa mattina nei locali dell'Obitorio Civico di Torino l'incarico agli specialisti per procedere alle analisi medico-legali su Giovalin Lazri, il 36enne morto domenica scorsa a Val di Sero d'Alba, mentre con alcuni compagni, secondo quanto ricostruito, tentava un furto in un cascinale. A gestire il procedimento e la procura di Asti. Tragedia sul lavoro nella notte al Colosseo. Intorno alla mezzanotte un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti, ha detto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione del monumento, è morto dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri. Il parco archeologico ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto. Messaggio di cordoglio da parte della premier Giorgia Meloni: morire a 22 anni è inaccettabile e lo è ancora di più se questo accade sul posto di lavoro, ha detto. Sono stati alcuni compagni di scuola a segnalare le intenzioni del 14enne che a Lamezia Terme aveva progettato di accoltellare la docente di italiano nascondendo un coltello nel bagno, consentendo ai carabinieri di sventare il piano. La conferma viene dalla dirigente dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile, Maria Angela Birotti. Il sistema generale spiega ha funzionato. Quello che ha funzionato è stata la rete, soprattutto dei compagni. Questi ragazzi, aggiunge, hanno visto questa situazione strana e hanno subito riferito ad un adulto e quindi in buona sostanza è scattato il piano. Una curiosità in chiusura: il cratere Jezero su Marte diventa sempre più interessante per l'astrobiologia e la ricerca di possibili tracce lasciate da forme di vita passata. Un nuovo studio mostra che l'enigmatica Margin Unit, un'importante area geologica ad anello che si estende lungo il margine interno del cratere, è stata modellata da un sistema complesso di antichi laghi, acque sotterranee e fluidi idrotermali. La ricerca, condotta grazie agli strumenti a bordo del rover Perseverance della NASA, evidenzia che le rocce di questa zona sono entrate in contatto con l'acqua in almeno 3 episodi distinti. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
2: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. 2 giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
3: www.academyolivo.informatoreagrario.it 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it.

0: parte da qui. Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
1: A volte le avversità possono essere delle formidabili occasioni. Thomas Mann.
0: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

Kintsugi, il nuovo singolo di Lisa per aprire la seconda ora di Casa Lopresti. Ieri ci ha dato una bella spiegazione Alessandra cosa vuol dire Kintsugi. Bello, bello. Brava Ale, ma bravi tutti quelli che girano attorno a questo fantastico mondo.

Firmato Radio Touring 104, ma anche Video Touring, perché siamo anche in diretta in alcune ore della giornata, siamo in radiovisione sul canale 87 in tutta la Calabria, Messina e provincia. Welcome back.

Bamberg, veramente bravo, complimenti. My body isn't ready, isn't ready. La nostra numero uno è già partita, la sentite in sottofondo, la voce di Higher Star. Lei è incredibile, Peggy.

nuovo disco. Dico disco sempre perché sono circondato da dischi qua all'interno della radio. Ariete con Angelina Mango, avete riconosciuto senz'altro la voce. Tante novità nelle due ore che vi facciamo sentire all'interno di Casa Lopresti, ma poi la maggior parte delle canzoni ruotano 24 ore in radio con i nostri super DJ. Domani e dopodomani saremo in diretta davanti al Teatro Cilea, ci sarà il nostro Walking Radio, c'è il convegno nazionale dei commercialisti, mi raccomando, saremo lì con tante dirette. James Arthur, novità assoluta questa West.

programmato anni fa nelle sue canzoni. Questa è Where's My Tears, la nuova canzone in esclusiva la sta settimana in tutta la radio. Che bello quando dico in esclusiva, cioè non è vero, però l'abbiamo intercettata, l'abbiamo passata subito. Ve la ricordate Mary J. Blige, Family Affair?

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious, baby!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: con Annalisa. Annalisa con Madame, che le gulti. Vado per ordine, è di Annalisa il pezzo e Madame ha fatto il featuring, così si dice.
1: Avrei solo bisogno di

0: Huguet o Huguet, perché lui è francese, quindi va bene qualsiasi cosa. Oh ragazzi, ci siamo, Radio Touring 104, mi sento abbastanza doppia P, come dice un mio amico.
1: Let's go.
0: Potente, potente. Senti questo suono? È la nuova di Miley, che in realtà è Miley Cyrus, però ha deciso con un nuovo singolo di chiamarsi Miley. Bass, Swaddis. Siete anche sull'87, lo so, lo so.

passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Beh, ve l'ho detto che sono di là con i nostri DJ, perché nel weekend, venerdì, quindi dopo domani, alle 22, c'è sempre Mix by Mix con Francisco, il bravo Tony Harrell, e poi c'è Filippo Anu che da questo fine settimana rientra a mixare per noi un'ora. Il venerdì sera si parte alle 22, un'ora e set mixati tutte e tre, cioè un'ora. Ho spiegato letteralmente. Che bello il fantastico mondo di Max by Max. Siete pronti? Ho preso un disco che sentirete nel weekend.

una festa qui dentro la radio con queste canzoni, perché quando partono queste canzoni in automatico tutti balliamo, cioè è giusto che sia così. Allegria, baby. Castle Presti, ma soprattutto il fantastico mondo di Radio Touring 104. Siamo sempre in diretta da questo posto bellissimo, anche lo dico a chi ci segue su touring104.it, il sito dove potete anche dare un'occhiata a tutte le notizie della nostra redazione spettacolare giornalistica. C'è tutte le news del territorio là.

0: I pinguini tattici nucleari, che bravi! Vai, vai, vai, vai! Velocità!
1: Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.

Che bravo! Pensa un po', una canzone di più di un anno fa, Malcolm Todd con Earrings, molto molto bella, molto bella. Ci ho visto anche Tony Era, oh, ma qua c'è la riunione di DJ oggi, ma Mix by Mix inizia venerdì, quindi insomma due giorni prima. Domani saremo, l'ho detto prima, saremo con la radio in diretta già dalla mattina con Rita, poi il pomeriggio arriverò io con Simone Ambusso, ci saranno Benvenuto Marro, insomma per questi due giorni, giovedì e venerdì, e altri speaker fuori, la parte antistante del Teatro Comunale del Cilea, perché c'è questo convegno nazionale dei commercialisti e non solo, quindi insomma domani saremo là e anche venerdì con il nostro Walking Radio, tante interviste, saranno due giornate molto molto interessanti. Va bene, ciao, io ci vediamo domani e ci sentiamo domani, perché siamo ovviamente anche nella Super Radio in FM. Ciao da Filippo, grazie, Super Nick.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Un ragazzo di 22 anni è morto mentre lavorava al Colosseo. Andrea Moretti, operaio specializzato negli interventi in quota, è precipitato nella notte da circa 10 metri durante l'installazione del nuovo impianto di illuminazione. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti disposte l'autopsia e verifica sull'attrezzatura sequestrata. Gli investigatori devono chiarire perché l'imbracatura non fosse collegata alla fune. Il ministro della Cultura Alessandro Giulia ha sospeso i lavori, il monumento è stato chiuso in segno di lutto. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiede che venga accertato quanto accaduto e definisce inaccettabile la morte del giovane.
2: La riduzione delle imposte per il ceto medio resta tra le priorità del governo, lo conferma il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto alla Camera. Tra gli obiettivi c'è una revisione degli scaglioni IRPEF. Le decisioni, precisa il Ministro, arriveranno dopo l'aggiornamento del quadro di finanza pubblica. Le scelte dell'esecutivo dovrebbero essere definite all'inizio di ottobre. Giorgetti richiama anche le nuove previsioni dell'OCSE che portano la crescita italiana di quest'anno dallo 0,5 allo 0,9%. Nella maggioranza resta il confronto sulle risorse. Salvini chiede una manovra più incisiva sugli investimenti, mentre Fratelli d'Italia frena sull'ipotesi di uno scostamento di bilancio.
1: Il Senato ha approvato definitivamente la legge delega sul nucleare, già passata alla Camera. Il provvedimento affida al governo il compito di definire le regole per la costruzione e la gestione degli impianti, la sicurezza e controllo e il trattamento del combustibile esaurito. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, annuncia i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Secondo il ministro dell'Integrazione Elettronucleare e Rinnovabili, rafforzerà l'indipendenza energetica del Paese. Favorevole anche Azione, contraria Alleanza Verde e Sinistra, che contesta costi, tempi e maturità delle tecnologie. Il voto conclude l'iter parlamentare della delega. L'applicazione concreta richiederà i successivi provvedimenti del governo.
2: Il governo intende intervenire con un decreto legge sul limite agli studenti che non conoscono adeguatamente l'italiano. Lo annuncia il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. La soglia prevista è del 30% per classe. Il criterio, precisa il ministro, sarà la conoscenza della lingua e non la cittadinanza. Potrà quindi riguardare anche studenti provenienti da altri paesi dell'Unione Europea. Secondo quanto annunciato, la misura interesserà i nuovi arrivi già da quest'anno, senza modificare la composizione delle classi esistenti. Saranno previste deroghe, 14 milioni di euro per rafforzare l'insegnamento dell'italiano. Valditara esclude inoltre uno scontro con il Quirinale e indica nell'integrazione l'obiettivo dell'intervento.
1: Attenzione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La delegazione degli Stati Uniti ha lasciato l'aula durante l'intervento del presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Il leader di Teheran ha accusato Washington di violare il diritto internazionale e ha definito l'Iran vittima del terrorismo. Durante il discorso ha mostrato fotografie di bambini uccisi nel bombardamento di una scuola. Pezeshkian si è detto disponibile a negoziare, ma ha escluso concessioni ottenute attraverso pressioni militari. Ha inoltre sostenuto che nuove sanzioni rafforzerebbero la resistenza del paese. Sul programma atomico il presidente iraniano ha ribadito il rifiuto delle armi nucleari, rivendicando però lo sviluppo delle tecnologie per impieghi pacifici.

0: Stati Uniti hanno invitato Vladimir Putin al G20 in programma a dicembre a Miami, lo ha annunciato il segretario di Stato Marco Rubio, spiegando che il vertice potrebbe consentire un confronto con Donald Trump e con gli altri leader mondiali. Washington auspica che il presidente russo accetti. Dopo l'incontro con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, Rubio ha riferito che Mosca e Kiev sono interessate ad una tregua nei settori dell'energia e del grano. Ha però sottolineato la difficoltà di un'intesa. Dal Cremlino resta una posizione prudente. Secondo il portavoce Dmitry Peskov, mancano ancora le condizioni per avviare negoziati di pace.
1: Infine lo sport, il tennis. L'Italia prepara l'esordio contro la Cina nei quarti di finale della Billie Jean King Cup a Shenzhen. Le azzurre arrivano da campionessa in carica dopo i successi nelle ultime due edizioni. La capitana Tatiana Garbin può contare su Sara Errani, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Tyra Grant. La Cina avrà il sostegno del pubblico e sarà guidata dalla campionessa olimpica di Parigi Zheng Qinwen. Errani richiama la forza del gruppo e le motivazioni della maglia azzurra. Garbin invita la squadra a concentrarsi sul proprio gioco. In palio c'è un posto in semifinale. La finale del torneo è prevista per il 27 settembre. Ed è tutto per il momento. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, Contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui. Non mancare.
5: www.academyolivo.informatoreagrario.it.
6: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
7: To be one. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
8: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio.

0: David Thoreau.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
2: Su Turin 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 5102 20 583.
5: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Un ragazzo di 22 anni è morto mentre lavorava al Colosseo. Andrea Moretti, operaio specializzato negli interventi in quota, è precipitato nella notte da circa 10 metri durante l'installazione del nuovo impianto di illuminazione. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti, disposte l'autopsia e le verifiche sull'attrezzatura sequestrata. Gli investigatori devono chiarire perché l'imbracatura non fosse collegata alla fune. Il ministro della Cultura Alessandro Giuri ha sospeso i lavori, il monumento è stato chiuso in segno di lutto. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiede che venga accertato quanto accaduto e definisce inaccettabile la morte del giovane.
2: La riduzione delle imposte per il ceto medio resta tra le priorità del governo, lo conferma il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto alla Camera. Tra gli obiettivi c'è una revisione degli scaglioni IRPEF. Le decisioni, precisa il Ministro, arriveranno dopo l'aggiornamento del quadro di finanza pubblica. Le scelte dell'esecutivo dovrebbero essere definite all'inizio di ottobre. Giorgetti richiama anche le nuove previsioni dell'OCSE che portano la crescita italiana di quest'anno dallo 0,5 allo 0,9%. Nella maggioranza resta il confronto sulle risorse. Salvini chiede una manovra più incisiva sugli investimenti, mentre Fratelli d'Italia frena sull'ipotesi di uno scostamento di bilancio.
1: Il Senato ha approvato definitivamente la legge delega sul nucleare, già passata alla Camera. Il provvedimento affida al governo il compito di definire le regole per la costruzione e la gestione degli impianti, la sicurezza e i controlli e il trattamento del combustibile esaurito. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, annuncia i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Secondo il ministro dell'Integrazione Elettronucleare e Rinnovabili, rafforzerà l'indipendenza energetica del Paese. Favorevole anche Azione, contraria Alleanza Verde e Sinistra, che contesta costi, tempi e maturità delle tecnologie. Il voto conclude l'iter parlamentare della delega. L'applicazione concreta richiederà i successivi provvedimenti del governo.
2: Il governo intende intervenire con un decreto legge sul limite agli studenti che non conoscono adeguatamente l'italiano. Lo annuncia il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. La soglia prevista è del 30% per classe. Il criterio, precisa il ministro, sarà la conoscenza della lingua e non la cittadinanza. Potrà quindi riguardare anche studenti provenienti da altri paesi dell'Unione Europea. Secondo quanto annunciato, la misura interesserà i nuovi arrivi già da quest'anno, senza modificare la composizione delle classi esistenti. Saranno previste deroghe, 14 milioni di euro per rafforzare l'insegnamento dell'italiano. Valditara esclude inoltre uno scontro con il Quirinale e indica nell'integrazione l'obiettivo dell'intervento.
1: Tensione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La delegazione degli Stati Uniti ha lasciato l'aula durante l'intervento del presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Il leader di Teheran ha accusato Washington di violare il diritto internazionale e ha definito l'Iran vittima del terrorismo. Durante il discorso ha mostrato fotografie di bambini uccisi nel bombardamento di una scuola. Pezeshkian si è detto disponibile a negoziare, ma ha escluso concessioni ottenute attraverso pressioni militari. Ha inoltre sostenuto che nuove sanzioni rafforzerebbero la resistenza del paese. Sul programma atomico il presidente iraniano ha ribadito il rifiuto delle armi nucleari, rivendicando però lo sviluppo delle tecnologie per impieghi pacifici.
2: Gli Stati Uniti hanno invitato Vladimir Putin al G20 in programma a dicembre a Miami, lo ha annunciato al segretario di Stato Marco Rubio, spiegando che il vertice potrebbe consentire un confronto con Donald Trump e con gli altri leader mondiali. Washington auspica che il presidente russo accetti. Dopo l'incontro con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, Rubio ha riferito che Mosca e Kiev sono interessata ad una tregua nei settori dell'energia e del grano. Ha però sottolineato la difficoltà di un'intesa. Dal Cremlino resta una posizione prudente. Secondo il portavoce Dmitry Peskov, mancano ancora le condizioni per avviare negoziati di pace.
1: Infine lo sport, il tennis. L'Italia prepara l'esordio contro la Cina nei quarti di finale della Billie Jean King Cup a Shenzhen. Le azzurre arrivano da campionessa in carica dopo i successi nelle ultime due edizioni. La capitana Tatiana Garbin può contare su Sara Errani, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Tyra Grant. La Cina avrà il sostegno del pubblico e sarà guidata dalla campionessa olimpica di Parigi Zheng Qinwen. Errani richiama la forza del gruppo e le motivazioni della maglia azzurra. Garbin invita la squadra a concentrarsi sul proprio gioco. In palio c'è un posto in semifinale. La finale del torneo è prevista per il 27 settembre. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104.
4: Touring 104.

0: Touring 104.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Un ragazzo di 22 anni è morto mentre lavorava al Colosseo. Andrea Moretti, operaio specializzato negli interventi in quota, è precipitato nella notte da circa 10 metri durante l'installazione del nuovo impianto di illuminazione. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti, disposte l'autopsia e le verifiche sull'attrezzatura sequestrata. Gli investigatori devono chiarire perché l'imbracatura non fosse collegata alla fune. Il ministro della Cultura Alessandro Giuri ha sospeso i lavori. Il monumento è stato chiuso in segno di lutto. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiede che venga accertato quanto accaduto e definisce inaccettabile la morte del giovane.
2: La riduzione delle imposte per il ceto medio resta tra le priorità del governo, lo conferma il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto alla Camera. Tra gli obiettivi c'è una revisione degli scaglioni IRPEF. Le decisioni, precisa il ministro, arriveranno dopo l'aggiornamento del quadro di finanza pubblica. Le scelte dell'esecutivo dovrebbero essere definite all'inizio di ottobre. Giorgetti richiama anche le nuove previsioni dell'OCSE che portano la crescita italiana di quest'anno dallo 0,5 allo 0,9%. Nella maggioranza resta il confronto sulle risorse. Salvini chiede una manovra più incisiva sugli investimenti, mentre Fratelli d'Italia frena sull'ipotesi di uno scostamento di bilancio.
1: Il Senato ha approvato definitivamente la legge delega sul nucleare, già passata alla Camera. Il provvedimento affida al governo il compito di definire le regole per la costruzione e la gestione degli impianti, la sicurezza e i controlli e il trattamento del combustibile esaurito. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, annuncia i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Secondo il ministro dell'Integrazione Elettronucleare e Rinnovabili, rafforzerà l'indipendenza energetica del Paese. Favorevole anche Azione, contraria Alleanza Verde e Sinistra, che contesta costi, tempi e maturità delle tecnologie. Il voto conclude l'iter parlamentare della delega. L'applicazione concreta richiederà i successivi provvedimenti del governo.
2: Il governo intende intervenire con un decreto legge sul limite agli studenti che non conoscono adeguatamente l'italiano. Lo annuncia il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. La soglia prevista è del 30% per classe. Il criterio, precisa il ministro, sarà la conoscenza della lingua e non la cittadinanza. Potrà quindi riguardare anche studenti provenienti da altri paesi dell'Unione Europea. Secondo quanto annunciato, la misura interesserà i nuovi arrivi già da quest'anno, senza modificare la composizione delle classi esistenti. Saranno previste deroghe, 14 milioni di euro per rafforzare l'insegnamento dell'italiano. Valditara esclude inoltre uno scontro con il Quirinale e indica nell'integrazione l'obiettivo dell'intervento.
1: Tensione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La delegazione degli Stati Uniti ha lasciato l'aula durante l'intervento del presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Il leader di Teheran ha accusato Washington di violare il diritto internazionale e ha definito l'Iran vittima del terrorismo. Durante il discorso ha mostrato fotografie di bambini uccisi nel bombardamento di una scuola. Pezeshkian si è detto disponibile a negoziare, ma ha escluso concessioni ottenute attraverso pressioni militari. Ha inoltre sostenuto che nuove sanzioni rafforzerebbero la resistenza del paese. Sul programma atomico il presidente iraniano ha ribadito il rifiuto delle armi nucleari, rivendicando però lo sviluppo delle tecnologie per impieghi pacifici.
2: Gli Stati Uniti hanno invitato Vladimir Putin al G20 in programma a dicembre a Miami, lo ha annunciato al segretario di Stato Marco Rubio, spiegando che il vertice potrebbe consentire un confronto con Donald Trump e con gli altri leader mondiali. Washington auspica che il presidente russo accetti. Dopo l'incontro con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, Rubio ha riferito che Mosca e Kiev sono interessata ad una tregua nei settori dell'energia e del grano. Ha però sottolineato la difficoltà di un'intesa. Dal Cremlino resta una posizione prudente. Secondo il portavoce Dmitry Peskov, mancano ancora le condizioni per avviare negoziati di pace.
1: Infine lo sport, il tennis. L'Italia prepara l'esordio contro la Cina nei quarti di finale della Billie Jean King Cup a Shenzhen. Le azzurre arrivano da campionessa in carica dopo i successi nelle ultime due edizioni. La capitana Tatiana Garbin può contare su Sara Errani, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Tyra Grant. La Cina avrà il sostegno del pubblico e sarà guidata dalla campionessa olimpica di Parigi.

0: Zheng Qinwen. Errani richiama la forza del gruppo e le motivazioni della maglia azzurra. Garbin invita la squadra a concentrarsi sul proprio gioco. In palio c'è un posto in semifinale. La finale del torneo è prevista per il 27 settembre. Ed è tutto per il momento. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.
1: Turin 104. Informazione e passione.
2: State ascoltando Turing 104. State ascoltando

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: it hurts. More vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Turing 104.
2: Turing 104.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.